0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

piace ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
1: Play One!
0: Mi raccomando, non farle aspettare.
1: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi

0: dico cose a caso, cioè quando dico è perché so, è perché so.
1: Uguale al messaggio, parli uguale al messaggio.
2: Buongiorno, buongiorno Nicolati. Io conservo ancora le pagelle delle elementari dei miei genitori. I miei genitori erano nati nel 1940, per cui le pagelle dal 1946 in su. Un bacio, Monica. Sono dei bellissimi ricordi.
1: Bello, bello, perché lei c'era anche lei a scuola con loro.
0: Certo. E sono dei ricordi. E quindi le ha tenute per questo motivo.
3: Buongiorno Combriccoli. Io nell'ultimo trasloco ho trovato la pagella di terza media dell'anno del lontano 1984-85, non mi ricordo. E niente, insomma, è stato divertente leggere il tutto. E l'unica cosa che ho conservato, che mi è rimasta, che non mi sono sentito di buttare via, era una smemo delle superiori, così. Bello. Perché è sempre un ricordo.
4: Chissà che c'era scritto.
0: Ricordi
4: pruriginosi anche.
0: Di quel tipo.
5: Ciao, sono Cristina di Brandizzo. Anche noi teniamo tutto, io, mio fratello, mia sorella, abbiamo i diari, i quaderni, i libri, sia nostri che dei nostri figli. E io sono dell'epoca della smemoranda. E un poco tempo fa ho tirato giù un vecchio scatolone con dentro le mie cose. Quando mia figlia ha visto le smemoranda, ci è rimasta, perché mi fa: cavoli, sono artistiche, cioè non è un diario. Perché poi sulle smemoranda ci facevi di tutto, attaccavi di tutto, disegnavi di tutto, scrivevi di tutto. Quindi poi io facevo le arti grafiche e fotografiche, quindi eravamo molto fantasiosi. E mi ha detto che sono proprio belle, sono delle opere d'arte, e chiunque ha la smemoranda ha un'opera d'arte.
1: È vero, non si chiude più perché rimane a 90 gradi con tutte le cose che ci sono appiccicate sopra, però è un ricordo.
0: È proprio quello che volevamo dire. Vedi. Riempirlo con dediche, pagelle rotte, strappate, bruciate, dimenticate.
1: Ho messo il gesso dentro come ricordo.

0: Coca-Cola, voci di Tommaso Paradiso. Ancora insomma un audio velocemente, ascoltiamo.
1: Buongiorno scombricolati, sono Fabiana. Anch'io durante il trasloco ho trovato il mio attestato di diploma di terza media. È stata una piacevole sorpresa, perché in realtà mia mamma teneva tutto, tiene tutto perché c'è ancora, e ho trovato proprio l'attestato insomma di terza media, mi ha fatto piacere. Vabbè, sono sempre bei ricordi, un abbraccio.
0: Voi siete quindi dell'epoca in cui non si faceva l'esame di terza media?
2: Sì, faceva l'esame di terza media. Io l'ho trovato anch'io l'altro giorno e sono contento perché mi hanno promosso, non me lo ricordavo.
0: Promosso e basta?
2: Sì, promosso e basta.
0: Senza voto?
2: No,
0: perché il voto era un pochino...
2: Era un po' basso.
0: Non si poteva dire. Perché sennò punizione, bastonate addirittura. Immagino così il nostro Sergio Sironi.
3: Volavano le vergate.

0: ragazzi, arrivati alla fine di questa prima ora insieme, canzone conosciuta anche per essere iconica grazie al film Il diavolo veste Prada. L'uno, torniamo tra poco, state lì.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 8 in punto su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
4: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
3: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico. Due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
5: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
3: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
6: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dinamica Annalisa con Madame, la novità che apre questa seconda ora insieme su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno. Così proprio de botto
1: entriamo. Il tempo è quello, è quello.
0: Allora siamo nostalgici, anche se pensiamo alle cose che abbiamo fatto per la prima volta, non solo le pagelle che abbiamo avuto.
1: Cosa hai combinato tu?
0: No, parliamo di quella volta che abbiamo dato il primo bacio.
1: Ah, il primo bacio, sì.
0: Primo innamoramento. Di solito capita, tra l'altro, nel periodo scolastico, no?
1: Anzi, con la tua compagna di classe.
0: Con la tua compagna di banco. Addirittura.
2: Di solito è quella del primo bacio.
0: La secchiona.
2: Però...
0: Sergio, non ti facevo uno da
1: Dai,
0: secchiona?
1: Dai, quando hai dato il primo bacio? Sergio, su.
2: Ieri.
1: Ma smettila di dire scemenze, su. Nel 1947.
2: Allora, il primo bacio l'ho dato, era il 2 giugno 46, cioè il giorno della festa della Repubblica.
0: Sì.
2: E devo dire che ancora adesso conservo lei insieme ai diari nell'armadio. È lì ancora. Tra una pagella e un diario c'è lei, ha uno sguardo un po' attonito.
1: Sì.
2: Però è ancora lì.
0: È una bambola di plastica.
2: No, è un essere umano. Intanto le porto qualcosa da mangiare. E lei è contenta.
0: E lei dice: no, sono piena
2: d'amore.
0: Tu Patti invece.
1: 1977, mi ricordo proprio come se fosse ieri. 1977, facevo la seconda media. Lei aveva un cognome particolare, che era tutto un programma. Beh, tanto è andato tutto in prescrizione, sono passati quasi 50 anni. Amore di cognome. L'ho già raccontata mille volte, quindi non voglio tediarvi.
0: No, allora, amore di cognome, ed è stato il tuo primo grande amore?
1: Sì, è stato il primo grande amore.
0: È stato il tuo primo bacio.
1: Primo bacio, prima cotta, diciamo, no? Poi non ha avuto altri sviluppi, nel senso.
0: Ok, noi vogliamo sapere tutto qua, non solamente quei dettagli.
1: Dai, il tuo primo bacio quando invece?
0: No, allora, il primo bacio, devo essere sincera, non me lo ricordo, ma mi ricordo invece la prima volta che mi sono innamorata proprio all'elementare, no? Di questo ragazzo che, tra l'altro, parlando poi con quella che era la mia migliore amica dell'epoca, a un certo punto lei mi dice: sai, anch'io sono innamorata di Emanuele, si chiamava.
1: Okay. Ah, ve lo contendavate?
0: No, io non dicevo nulla, perché dicevo: cavolo, lei però mi ha confidato questa cosa e io non me la sento di dire che piace anche a me magari di rovinare l'amicizia. Quindi già pensate il peso psicologico, certo, che portavo sulle spalle a 6-7 anni.
2: A voi non è mai capitato i biglietti e dice quello che ha detto, vi ha chiesto se vi mettete assieme e poi, però poi non cambiavo niente, non ci parlavi.
0: Tu dicevi sì, però poi...
2: Sì, però poi tanto...
0: Era solo sulla carta.
2: Sì, esatto. Come al giorno d'oggi, quando ti sposi, solo sulla carta.
0: Nella carta, nel cuore, ma non sulla pelle.
2: No.
0: È così. Beh, chiaramente chiediamo anche a voi se ci sono dei ricordi particolari in merito al vostro primo amore, il vostro primo bacio, qualcosa che è stato vostro per la prima volta.
1: La prima cotta a scuola.
2: Soprattutto se era la prof.
0: Mi raccomando.

0: Generation, la canzone quella di Bob Sinclair. Scusate, parentesi, prima di ritornare romantici, volevo dire in merito alla scuola, ne abbiamo parlato nella prima ora, che la scuola ha l'obbligo di conservare tutti quelli che sono verifiche, temi vari ed eventuali per 10 anni.
1: E allora buonanotte.
0: Però magari insomma c'è qualche genitore che ha qualche figlio che ha finito la scuola da pochi anni o magari è in corso.
2: Può reclamare tutto il materiale.
0: Sì, sì, okay. Sì, per i prossimi 10 anni, perché hanno proprio l'obbligo di tenere tutto fisicamente lì negli archivi. Quindi okay, può essere carino poi, insomma, uno va a rileggere, che ne so, il tema del primo giorno di scuola delle superiori, esempio. Vabbè, pensavo un pochino più di entusiasmo.
2: Ma noi arriviamo dalle guerre puniche, quindi sì, non sono discorsi che ci riguardano.
1: I 10 anni sono passati da 40 anni.
2: Sì, sì, esatto. Siamo fuori corso.
0: Ma parliamo d'amore, di quella volta che avete dato
2: il primo bacio. Il primo bacio.
1: E c'è già polemica.
3: Ragazzi, ma scusate, ma il primo grande amore non è quello eventualmente non corrisposto?
0: Perché?
3: Cioè, non necessariamente coincide con il primo bacio. No, almeno io ho questo ricordo, cioè quando per la prima volta effettivamente hai sentito l'emozione dell'amore con le farfalle, per me non coincide col primo bacio.
1: Okay.
3: Vabbè, ciao, buona giornata da Cristina.
2: Cristina non aveva le farfalline, ma non è stata corrisposta.
0: Vogliamo sapere di più, però.
1: Esatto, non baciava coincida senza amore.
0: No, baciava magari per provare, no?
1: Ok.
0: Sai, uno vuole sperimentare, così che poi quando arriva il momento di...
1: Il weekend dell'assaggio, insomma.
0: So che cosa devo fare.
1: Ok.
0: Può essere sicuramente un'ipotesi. Poi, un'altra cosa che si faceva tantissimo ai miei tempi,
1: ok? Quindi ieri.
0: Era digitare su Yahoo.
1: Yo answer.
0: domande tipo come si dà il primo bacio, come si fa questo, come si fa quell'altro.
2: Ah, hai capito, interpellava già internet.
1: Mi dispiace per voi, noi parlavamo tra noi e diceva, magari tornavi dopo il primo bacio, oh, ho messo la lingua in bocca, e altri, io che cretino, ma certo che si mette la lingua in bocca, no?
0: No, però guarda che non è una domanda stupida, perché tu pensa... magari persona X di, che ne so, 25-30 anni che si ritrova nel magico mondo dell'internet e risponde a una domanda del genere fatta chiaramente da un ragazzino, no?
1: Certo.
0: E quindi c'erano quelli che scrivevano: no, ma non c'è una regola, devi farti trasportare dalle emozioni, oppure vedrai che saprai cosa devi fare, non devi leggerlo qua. E poi invece c'era quello che diceva proprio apri la bocca, un po' più
2: sei dal dentista, apri la bocca,
1: sorridi, ma devo pronunciare qualcosa? No, devi solo aprire la bocca e dire ah.
0: Vabbè, anche oggi l'abbiamo mandata a quel
1: in
0: paese
1: vacca.
0: Proprio ora il disco di Martin Garrix ed Ed

0: Radio Number One, torniamo tra poco con i vostri messaggi 393-444-0444, il vostro primo bacio.
1: La combriccola di Radio Number One, Number One. La combriccola di Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ancora una buona mattinata dalla Combricola, da Radio Number One. Un sacco di segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Code sulla 4 tra Volpiano Sud e l'area di servizio Settimo Torinese in direzione Torino. Abbiamo poi lavori con rallentamenti sulla 5 tra Quincinetto e Scarmagno, direzione Torino. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord di Torino tra Venaria e allacciamento con la tangenziale sud. Spostiamoci in Liguria sulla 10, la Genova Ventimiglia. Ci sono code tra Spotorno e Orcofellino, direzione Ventimiglia. Traffico rallentato poi tra Genova Peglia e allacciamento con la 7, direzione Genova. In Lombardia, incidente sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e Carugate, direzione Lecco. Code anche sulla 4 tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia per un veicolo fermo. Traffico intenso con rallentamenti sulla 8 tra Castellanza e tangenziale ovest di Milano, direzione Milano. E poi code anche sulla tangenziale nord di Milano in direzione Rho. Spostandoci a Roma e dintorni, traffico rallentato su via Aurelia Antica tra largo Tommaso Perassi e largo Don Luigi Guanella. E poi anche code per quanto riguarda la via Laurentina, la via Ardeatina e la via Tuscolana. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Arrivati alle 8:26 minuti in diretta qua su Radio Number One, momento in cui stiamo parlando dei ricordi che riguardano proprio il vostro primo bacio, il vostro primo amore. In realtà abbiamo scoperto anche che a volte non coincide,
2: no,
1: cioè
2: no.
1: Primo bacio è diverso da primo amore e viceversa, esatto. Primo amore è diverso da primo bacio, però insomma vale tutto. Se avete quel ricordo un pochino più da meccanico, quindi ho fatto in questa maniera,
2: quando è scivolata la lingua la prima volta,
1: ce lo potete raccontare al 393 444 0444. Tra pochissimo, come sempre, daremo spazio anche a quella che è la vostra voce, proprio perché vogliamo farci i cavoli vostri.
2: Giusto.
1: No, in francese, i cavoli vostri,
2: i vos cavoli.
1: Quindi mi raccomando, restate qua con noi su Radio Number One. Intanto il disco di Cesare Cremonini.

0: la novità di Cesare Cremonini, pronti per il focus di Pattromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pattromano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. Nel giorno del suo 82esimo compleanno, Reinhold Messner torna sul Nanga Parbat in ricordo del fratello Günther, che proprio su quella montagna perse la vita. Il re degli 8000 metri risalito fino alla roccia in Pakistan, da cui 56 anni fa i due fratelli videro per la prima volta in lontananza l'imponente mole del Nanga Parbat, che ricordiamo è alto 8126 metri. A documentare la salita è stato lo stesso celebre alpinista altoatesino, attraverso un video, attraverso un messaggio, il tutto affidato al proprio profilo social. Qui per me è iniziato tutto. Il Nanga Parbat è diventato molto più di una semplice montagna, scritto appunto Messner. Non mi muovo più come una capra di montagna, come facevo allora, aggiunto, ma ce l'ho fatta lo stesso. Passiamo dalle alte vette agli abissi marini, dove è stata trovata spazzatura in luoghi che dovrebbero essere incontaminati, in un canyon abissale a 250 chilometri dalla costa dell'Argentina, ad una profondità che varia tra i 1000 e i 4000 metri. Sono stati trovati sacchetti di plastica, contenitori per cibo, attrezzi da pesca, esche, corde, insomma spazzatura varia. Trovato persino uno stivale di gomma a 2500 metri di profondità. Nessun luogo e habitat della terra è ormai al sicuro dall'essere umano. Questa è la triste realtà. A rendere ancora più inquietante questa scoperta, in un luogo remoto, chiaramente inospitale per l'uomo, è il fatto che la spazzatura fosse già stata colonizzata da varie specie, come stelle marine, crostacei, con potenziali e significativi rischi per gli equilibri ecologici di questo habitat, che una volta era incontaminato, ma adesso non lo è più. È tutto, ragazzacci. Radio Number One.

0: Whatever it takes, Imagine Dragons, 8 e 36 minuti, buongiorno in questo venerdì 18 di settembre in cui stiamo parlando di tutti quei primi baci, quei primi momenti in cui avete sentito le farfalle nello stomaco, l'amore sorgere dentro di voi. È carino questa nota vocale, ha sbloccato altri ricordi secondo me.
1: Ai nostri tempi il nostro internet era il giornalino, se non mi ricordo, male, me l'aveva fatto vedere la mia ex e ti diceva tutte le cose che servivano a noi adolescenti.
2: Bello, tu te lo ricordi, cioè?
0: Sì. Io vabbè, lo prendevo perché all'interno c'erano, che ne so, i trucchi, collanine, orecchini.
2: Anch'io per lo stesso motivo.
3: Sì, io lo prendevo per i poster invece.
4: Ciao ragazzi, il primo bacio, una compagna di scuola, ma il primo amore si chiamava Francesca, conosciuta al mare in Riviera Romagnola. Sì, è stato il primo amore dopo 40 anni, me lo ricordo ancora.
2: Però
4: mi è andata bene perché l'ho vista per 2 anni di fila e poi non c'erano i telefoni, non c'era internet, ci siamo persi di vista. Ciao,
0: che dolce,
2: perfetto così.
0: No, è bellissimo. Vai,
3: con quei telefoni c'erano, poi erano quelli col disco, però col lucchetto, perché la famiglia poi ti lucchettava il telefono e quindi
0: tu
3: non potevi chiamare,
0: correre alla cabina telefonica, almeno così ho visto nei film. Quindi
3: chiedevano anche la porta a chiave, non riuscivi a uscire.
0: No, per scontato che sia così. Poi a proposito di appunto, cioè, oppure abbiamo raccontato prima che la nostra generazione cercava su internet come fare determinate cose, magico mondo dell'internet. Un altro aspetto fondamentale, almeno tra me, le mie compagne, le mie amiche, eccetera, era il seguente. Quindi magari tu ti vedevi con uno, che è anche un pochino più grandi, quindi passiamo già alle superiori, magari scappava al bacio e l'amica ti diceva: ma com'è che ti ha baciato? Cioè, apri e chiudi oppure a giro? E aveva una grossa differenza questo. Okay. Cioè, a giro io era uno...
2: Devi avere
0: un
2: 40
0: così
2: in mano prima di mettere giù, a giro. Apri e chiudi vuol dire che le tieni su tutte, quando c'hai l'ultima pam pam pam pam metti giù e poi scarti l'ultima.
0: No, apri e chiudi era uno romantico che magari voleva qualcosa in più da te, cioè tipo una relazione. Invece a giro era etichettato come uno
3: un mordi e fuggi,
0: sì, non gliene frega nulla, quella roba lì.
3: Funzionava così.
2: Tu sei a giro ancora?
3: Io a giro, nel senso, giravo al largo perché non mi volevano vicino.
2: No, io facevo due gironi, l'andata e il ritorno,
3: quello settentrionale e quello meridionale, come nel calcio.
0: Però sono tutti dettagli comunque particolari, perché in base anche banalmente a come ti baciava una persona, c'era già tutto l'aspetto psicologico del questo qua ti potrebbe tradire, questo qua sicuro un'altra, qua sicuro invece si vuole sposare.
2: L'oroscopo del primo bacio?
0: No, non l'oroscopo, di più, psicologia qua. Cioè, proprio era tutto scientificamente provato. Non erano le stelle, erano i fatti a parlare chiaro.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: L'appuntamento con la grande canzone che abbiamo interpretato in questa maniera eccellente qua su Radio Number One ritornerà a farci compagnia anche più tardi. Ho saputo che il signor Coso numero 2,
1: sì, che sono io, sì, sì. Mi dica.
0: Già è brutto essere chiamati Coso, ma poi essere ma sono il abituato. Numero
1: 2, sì, numero 2, quindi il sottoposto del Coso originale.
0: Che schifo,
1: sì. Lo so, che schifo, sì, sì, sì.
0: Dica, ci voleva dire qualcosa, giusto?
1: Ma sì, avrei una fava di Focus.
2: Vai.
1: Ah, non c'è più il jingle, non mi accompagnate più, va bene, così.
0: Ormai è cambiato tutto. No?
1: Ma non lo so, è cambiato registro. Beh, no, ho letto questa notizia che mi ha incuriosito. Heidi Klum, la nota supermodella.
2: Che da piccola aveva le caprette che gli facevano ciao.
1: No, ha regalato una Ferrari al figlio. La supermodella ha stupito tutti regalando questo bolide rosso di lusso al figlio appena maggiorenne, per i suoi 18 anni.
2: Ma lo può guidare?
1: Sì, a 18 anni sì, può guidare.
2: Sei sicuro? Non ci sono tot kilowatt dell'auto, non puoi.
1: No, ma quello riguarda il bollo.
2: No, nel senso tu devi avere
1: tu dici,
2: la patente.
1: Non lo so.
0: Dai, ragazzi, 18 anni è impossibile. Non si può guidare quella macchina.
1: Beh, ragazzi, la notizia è questa, però io adesso non fatemi.
0: Ma la residenza dove ce l'hanno?
1: Monte Carlo, credo. No, molto lì, no. Non lo so.
0: Forse a Monte Carlo.
1: Comunque, gli ha regalato una Ferrari, magari la guiderà 3 anni dopo, non lo so. Comunque, gli ha regalato una Ferrari. E allora mi è venuto in mente, ma qual è stato, e ci ho pensato anche ai miei 18 anni, il regalo più esagerato o totalmente sbagliato che avete ricevuto fatto per i vostri 18 anni, per la vostra maggiore età? Cara tesorina.
0: No, allora, esagerato, non ho mai avuto sinceramente un regalo esagerato.
1: Sì? Per i tuoi 18 anni che cosa ti hanno regalato?
0: Allora, i miei genitori la festa di compleanno.
2: Sì?
0: Ho fatto una festa.
2: La festa di società.
0: In un locale di Milano, tra l'altro, dove avevo mentito. Avevo detto, no, ma ne devo fare 20, non 18, perché quindi, sennò non ci facevano entrare.
2: Il ballo delle debuttanti, classico.
0: Eravamo tutti vestiti eleganti. Sì,
1: sì, sì. Ah, ok.
2: C'era il valzer di Strauss. Cose qua.
0: Poi io sono arrivata con l'elicottero.
2: Ok, quello lo sappiamo, anche qua sei arrivata con l'elicottero. Certo.
0: Quindi sì, i miei genitori sicuramente la festa di compleanno, bella. Sì. Però sinceramente era magari un regalo che avevano ricevuto. Un regalo
1: però i 18 anni sono sempre una linea spartiacque per quanto riguarda l'auto. E in effetti io ho ricevuto l'auto, però usata.

0: non paragonabile certo a un
1: regalo. Non avevo la Ferrari, no, no, no.
2: Quindi, io ho il regalo più caro del mondo. Un'auto anch'io, però è durata 24 ore perché c'era il ghiaccio, ho frenato, sono andato dritto, auto distrutta. Il primo giorno.
0: E quindi preciso. Tu poi hai camminato?
2: No, me ne hanno preso un'altra, quindi
0: ma sì, ma guarda qua che viziato Sergio Sironi. Cioè dice, fa, dispa, si comporta come una persona umile.
1: Sì. E provo orrore, provo
2: veramente,
1: orrore.
2: Veramente,
1: sì.
2: un cretino. Ti regalano l'auto.
1: Devi pagarne 10 di bolli auto. 10 devi pagare. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: accordi che riguardano proprio i vostri 18 anni. Allora, per l'appunto siamo arrivati a parlare su questo argomento, anche se la domanda era un'altra, quindi quella volta in cui avete ricevuto un regalo spropositato, un qualcosa che non avreste
1: sì,
0: mai...
1: o anche totalmente sbagliato al compimento del 18esimo anno, insomma, quando siete diventati maggiorenni. Siamo partiti da questa notizia di Heidi Klum, che ha regalato una Ferrari al figlio proprio il giorno dei 18 anni.
0: Però, sentiamo.

0: cosa.
1: Ciao ragazzuoli.
2: Ciao.
1: A 18 ciao. Anni io diventavo matto per la 911. Però avevo racimolato qualche soldino e speravo di riuscire un giorno a recuperarne una, ovviamente di seconda mano. La mia amorosa del tempo era abbastanza facoltosa e una sera mi ha detto: vieni giù che si avvicina il tuo compleanno, vieni, c'è giù una sorpresa per te in garage lì a casa dei miei genitori.
3: Però
1: non sapendo, mi fa: sai che ti piaceva la Porsche? E così mio papà ne ha trovata una da un suo amico di occasione. Io non ci credevo, però ero tutto gasato, sono sceso, sì, la Porsche c'era, ma era un modellino.
0: Giusto. Cornuto e mazziato, come giusto. Si suol dire. No, ma lui veramente, cioè lui, io mi immagino questa persona che scende tutta, dice: no, dai, non è possibile, però se l'ha fatto
3: è una grande.
0: Può, certo, certo. E invece poi modellino. Vabbè.
4: Buongiorno Combriccola da Massimino. Allora Pat, vediamo se hai ancora il coraggio di lamentarti del tuo Lancia Beta 2000 da tuo papà.
2: Sì.
4: Io regalo dei 18 anni, esagerato per difetto, la macchina più brutta della terra, Fiat 127.
2: Ma no, dai.
4: Mamma mia. O quella lì o a piedi. Cosa avreste fatto voi? Sì. Ciao.
2: 127. Tu
3: io a piedi.
2: No.
3: Però gli è andata bene,
0: Poteva io non so capitare di cosa state parlando, posso dirlo?
3: Adesso fai il Fiat 127. Devi scrivere 127, non parla.
2: Poteva anche capitarti la 126, oppure peggio ancora la Duna.
3: No, peggio ancora secondo me era la 127 rustica.
2: Alla rustica, certo!
3: Con le griglie
2: con
3: sui
2: le
3: fari.
2: Griglie, sì, è vero,
3: sì,
2: è vero.
3: Sì, sì, ci potevi fare i cotechini, ci potevi fare le salamelle, quella lì era tanta roba. Perché stai guardando questa?
0: No, perché non so se ci avete fatto caso, ma quanto è bella la nuova Panda grande a proposito di Fiat. Bellissima, ne sto vedendo tante in giro in questo periodo. Quanto è bella?
3: Bella.
2: C'è un disco?
3: Sì.
0: Okay. Vabbè. No. Ok.
5: La Combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One. Buongiorno.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Number One, siamo pronti per quel momento che io aspettavo, vedi, da stamattina prestissimo. Dicevo, sì, ma avete cambiato tutto, ma non arriva più, ma quindi è tutto diverso. E
1: No.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
1: E eccoci come ogni venerdì alle 9, spiccioli. Tu sai come funziona l'edicola, Virgil, eh?
0: Allora, ma stai scherzando?
1: Ah,
0: è nata grazie al mio contributo.
1: Ah, addirittura. Ci sono tre notizie, due sono farlocche, sono fake, solo una è vera e i nostri amici e l'amica all'ascolto dovranno azzeccare, in modo anche veloce, perché andiamo a regalare soltanto al primo, azzeccare la notizia vera. Tre notizie da azzeccare al 393-444-0444. Il più veloce o la più veloce che indicherà la notizia corretta riceverà in regalo che cosa, Sergio?
3: Due libri scritti dal sottoscritto. Il primo si chiama L'invisibilità delle cose importanti e l'altro Le case in una casa. Sono due libri che raccontano uno una storia e l'altro chi siamo mentre attraversiamo noi stessi negli oggetti di casa.
1: Fantastico, e non possono mancare nella vostra libreria personale. Dai, inizio io con la notizia. Vai. Che ovviamente è quella vera.
0: Sì, come no?
1: Funerali ecosostenibili in Australia. A Sydney è scoppiata una nuova moda ecologica per i funerali. Una startup olandese, si chiama Loop Biotech, ha inventato una bara interamente fatta di funghi che si dissolve nel terreno in appena 45 giorni e quindi il feretro diventa compostabile. E questa è la notizia vera, ragazzacci.
0: Allora, sicuramente non è la notizia vera, però vorrei fare una piccola considerazione. Fai che fai? In questo mondo, in questa vita, sbagli. Cioè, ora uno non può neanche... No, vabbè. Comunque, passiamo alla vera notizia di questa mattina. Elio e le storie tese lanciano una nuova linea di felpe. Quindi, durante l'ultimo concerto che si è tenuto a Bologna, il gruppo di Elio ha presentato al pubblico una linea di felpe profumate all'odore di stadio bagnato di pioggia. Pensate che poi sono state vendute a 250 euro l'una e andate esaurite in 10 minuti.
1: Ma hanno lo stesso odore del cane bagnato?
3: Sì, un po' di sciacallo.
0: Okay. Ovviamente le persone vogliono spendere in queste cose nuove che ti fanno sentire a casa più che mai. Ma quella è la notizia vera.
3: Quella vera è la mia. In Inghilterra c'è un corso per far diventare cani e gatti star dei social. A Bristol, dove fanno i cartoncini, è nata la prima agenzia di Pet Influencer Coach. Si tratta di una scuola specializzata che insegna cani e gatti a guardare fissi nella telecamera dello smartphone e a fare espressioni buffe per aiutare i padroni a guadagnare con i video su TikTok.
1: Hai capito? Allora, qual è la notizia vera? Funerali ecosostenibili in Australia, notizia di Pat, Elio e le storie tese che lanciano questa nuova linea curiosa di felpe, oppure la notizia di Virginia, oppure la notizia di Sergio, Inghilterra, corso per far diventare cani e gatti star dei social. 393-444-0444.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: per Marshmallow Bastille, 9 e 11 minuti. Ascoltiamo subito la nota vocale. La.
1: No.
0: No.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
3: C'è coso che si invermina, eh? Non me lo devi provocare.
0: No, ma ce l'ha con la mia persona.
3: No, lui è un regista indefesso. Indefesso.
0: Ma dopo mi
3: pagherà il dazio. Allora, ragazzi, voglio ricordare quelle che sono le notizie che abbiamo letto poco fa per l'edicola di Pat. Funerali ecosostenibili in Australia, la notizia del sottoscritto di Pat. Elio le storie tese che lancia una nuova linea di felpe, la notizia della Virgi. E poi Inghilterra, corso per far diventare cani e gatti star dei social, la notizia di Sergio. Vi stiamo chiedendo qual è quella vera. Allora, la più veloce, perché è una lei, azzeccare la notizia vera è Alba.
1: Ciao Alba.
0: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Alba. Porto Ceresio, ciao. Giusto?
4: Sì, esatto.
3: Bellissimo
4: paesino
3: posto.
4: Sul lago. Sì, esatto.
3: Un ramo Varese. Del lago di Lugano, no? Che lago è?
4: Di Lugano, esatto.
3: Di Lugano. Bellissimo,
4: perfetto.
3: Provincia di Varese, posti sì, meravigliosi.
4: Sì.
3: Allora, veniamo al merito. Qual è la notizia vera, Alba?
4: La notizia vera è la tua, quella appunto della bara di funghi.
3: Ma incredibile.
4: Essendo appassionata di funghi, l'avevo letta, mi era rimasta impressa, non ho neanche ascoltato le altre, sì. Praticamente.
3: Chissà, magari sono allucinogeni i funghi.
1: Sì.
4: Sicuramente, chissà che cattivi che sono per distruggersi così.
1: Esatto.
4: Per fortuna quelli che raccolgo io no.
3: Sì, infatti. Si distrugge tutto in 45 giorni. Ma allora, Alba, riceverai in regalo una cosa bellissima.
1: Sì, sono due libri e spero ti piacciano, li ho scritti oramai qualche mese fa, però insomma ti faranno compagnia, spero riusciranno a fartela, ok?
4: Grazie, benissimo, sono felice.
3: Un abbraccio, ciao,
4: ciao
3: Alba!
4: Ciao, buona giornata.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: voce quella di Emma Radio Number One. Allora, abbiamo parlato di questa notizia sicuramente particolare, ce l'ha svelata il nostro Pat Romano, ovvero a Sydney è scoppiata una nuova moda ecologica per i funerali, quindi queste tombe ecosostenibili.
1: Sì, ecosostenibili, praticamente si squagliano dopo 45 giorni e quindi insomma quello che c'è dentro diventa compostabile a questo punto. Però eviti ad esempio quella che so che sono discorsi un po' così particolari, eviti ad esempio la cremazione che produce anidride carbonica.
2: Okay. Ma mettere le maniglie direttamente sul carro estinto, così si risparmiano anche
1: non lo so ragazzi,
0: un pozzo
1: che è il pozzo di San Patrizio, che pozzo
0: un pozzo
1: è?
0: Lì si butta tutto lì, no, anche perché visto e considerando che c'è sempre più crisi, funerale costa
1: certo. Però ci sono anche le scontistiche
2: il
1: anche
2: pozzo
1: nei funerali.
2: Dei desideri, perché qualcuno lo vorrei buttare,
1: no, ma perché
0: dei desideri?
2: Esatto,
0: degli incubi, allora
2: no,
0: nel pozzo degli incubi
2: no.
0: La notte dei desideri, non a caso.
2: Vuoi venire al pozzo con me?
0: C'è Giovanotti, Radio Number One.
3: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa.

0: la voce quella di Jovanotti. Allora ci fermiamo per un istante, ma poi torniamo con degli aggiornamenti meteo che sì. Da nessuna parte li potete sentire così, giusto?
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Bip, bip, bip, bip, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno. Torna Meteopat con le meteopattine. In questo caso non sono quelle canarie, sono quelle assolutamente lombarde, sono piemontesi, sono liguri, sono venete, sono emiliano romagnole, sono valdostane, insomma, sono delle nostre parti, come si suol dire. Allora ragazzi, aia, che male, mamma mia, questa scudisciata. Nelle prossime ore rovesci, attenzione, anche accompagnati da qualche colpo di tuono. Ehi, queste sono le stringarde dei bucanieri, eccole qui.
2: Non mi sembra un tuono questo, mi sembrava altro.
1: Senti la pioggia? Ah, che bello, la pioggia.
2: Guarda.
1: Mamma mia.
2: Sì.
1: Asini che volano, elefanti che arrivano, sì, mucche, latte, sì, c'è di tutto. Allora, acquazzoni.
2: Per cortesia.
1: Acquazzoni che interesseranno il Piemonte centro-settentrionale occidentale, l'alta Lombardia e in parte anche il Trentino Alto Adige. Sul resto del settentrione fenomeni meno probabili. Nel pomeriggio piogge temporali possibili invece sul Piemonte meridionale occidentale e Appennino ligure centro-occidentale. In altre zone invece del nord si affacceranno già le schiarite. Temperature massime in pianura fra 22 e 26 gradi. Per quanto riguarda il weekend, importante. Sabato e domenica, tempo che migliorerà, ragazzacci. In particolare domenica, con presenza prevalente di sole. Quindi respireremo, non ci sarà più la pioggia. Mettiamo da parte gli ombrelli e ovviamente gli impermeabili. Temperature in lieve aumento. Domani massime tra 25 e 28 gradi. Parliamo della pianura. Domenica in Valpadana si sfioreranno in alcune città tipo Torino e Milano anche i 30 gradi. È tutto, ragazzacci.

0: appena ascoltata in diretta su Radio Number One, pronti per il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione dalla Combriccola. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times citando due fonti vicine a questi colloqui. Questo sarebbe in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui soltanto una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo, su Putin, potrebbe costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia gli Stati Uniti ritengono invece che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati. Speriamo sia così. Veniamo alle vicende interne. Un pezzo della storia privata di Sofia Loren e Carlo Ponti torna sul mercato. Stiamo parlando della villa appartenuta all'icona del cinema italiano e al produttore, immersa nel parco dell'Appia Antica a Roma e nuovamente in vendita. La trattativa viene condotta in forma riservata, ma la richiesta, attenzione, da capogiro si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro. La residenza è composta da circa 700 metri quadrati di spazi interni, mannaggia, circondati da un parco privato di circa 11.000 metri quadrati. La villa sorge su un'antica cava romana di basalto e si sviluppa su due piani, tra portici, terrazze e corti interne. La tenuta comprende anche le vecchie scuderie, trasformate in uno spazio di circa 460 metri quadrati, utilizzabile per ricevimenti ed eventi. Non so se la cosa vi interessa, comunque potete partecipare all'asta. Dovete avere tra i 15 e i 20 milioni di euro. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Girls, Madonna, voce quella di Robbie Williams, la canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Allora, manca la migliore del trio, ovviamente la Manu, stiamo parlando di lei, che è stata anche definita l'alcolizzata del trio.
1: Non è vero.
0: Ma non è vero, ma è vero,
2: per qualche ciupito
0: no.
2: In più, dai,
0: ma
2: ragazzi.
0: Infatti, ma rimaniamo in tema alcolico, perché c'è un festival che sta avendo sempre più successo negli anni, per l'esattezza a Kuksu. Repubblica Ceca.
2: Siamo in Repubblica Ceca, sì.
0: Spero sia pronunciato nella maniera corretta. Quindi questa tradizione che richiama proprio i festeggiamenti dei tempi del Conte Spork.
2: Il famoso Conte Spork. Ma ragazzi, ma tutto
1: Conte
2: bene.
1: Sport, cos'è, coupé?
2: No, Spork, io ho capito. Spork. Cioè che non si lavava mai questo
1: non si lava.
0: Ma poi scritto proprio S-P-O-R-K.
2: Sembra un personaggio del gruppo TNT.
1: Sì, il
2: Conte Spork. Va bene.
0: Che era amante del vino e quindi cioè, al bar.
2: Cioè, Super Chuck. Era il fratello di sangue di Super Chuck, va bene?
0: E quindi fin dall'antichità, insomma, ci teneva a far sì che tutta la sua popolazione venisse lì attraverso questo canale, questo fiume. Bevesse del vino, non sto scherzando, è successo veramente, ancora oggi le persone vanno lì con dei bicchieri intorno a questo fiumiciattolo artificiale e gustano quello che è il vino, ma proprio, cioè tipo il Barolo di Barolo, cioè non il vino...
2: L'originale, sì, non quello fatto con le cartine, si dice.
1: Lui è quello che dà il via alla festa, più o meno lo fa così.

0: se vogliamo definirlo. Un problema è che ti devi portare tu il bicchiere da casa.
1: Vabbè, ah, che ce vuoi?
0: Vabbè. Vabbè, lo metti nella borsa.
1: Vabbè, il bicchierino lo porti.
2: Ma di plastica o di vetro?
1: Ma va bene tutto.
0: Dipende un po' se vuoi fare delle scelte consapevoli oppure no. Sarebbe meglio, visto il periodo, quello di vetro, okay, per l'esattezza.
2: Okay.
0: Fatto sta che ogni anno queste persone appunto vanno.
1: Sì, in onore al Conte Sporc. Se imbriagano, che succede sta festa in Repubblica Ceca?
0: C'è nulla, e ci sono dei video che girano sui social che hanno fatto milioni di visualizzazioni. Proprio
1: il Conte Sporc dietro che rinasce. Ragazzi, il Conte Sporc mi sa che rimarrà un'icona della trasmissione.
2: Sì, sì. Tutto, ha anche pubblicato una rivista dedicata alla festa che si chiama Tutto Sporc.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: U2, canzone che vinse un sacco di Grammy. Ancora oggi un piacere riascoltarla nella combriccola su Radio Number One. L'appuntamento era quello con la grande canzone, ma abbiamo fatto il giro del mondo, letteralmente il giro del mondo,
1: sì.
0: Di telefonate, abbiamo bisogno di parlare con quella persona che fece quella cosa.
1: Sì, no, abbiamo una grandissima esclusiva, solo la combriccola poteva combinare sta roba. Abbiamo addirittura in linea il conte Franz Anton von Spork, il boemo. Sì, il boemo che ha dato vita a tutto quello che accade adesso in Repubblica Ceca, dove appunto c'è questa pozza di vino e tutti attingono dalla pozza.
2: Aspetta che apro il boemo.
1: Sì, ma che boemo? Il boemo, sei il boemo, come Zeman.
2: Ne ho vinto un altro di boemo.
1: Ma questo è ubriaco Fradice il conte.
2: Com'è che mettiamo?
1: Come non sai come si chiama? Franz Anton von Spork.
0: Von. Il conte Spork.
2: Ossia,
0: è sporco? Lei si ritiene una persona sporca?
2: Sarà 4 mesi che non me lavo.
1: Però, si sente comunque, addirittura al telefono.
2: Però ho anche il phon.
1: Ma dai, per favore, ma su.
0: Senti, che freddo.
1: Mamma mia, vero? Sono ritta gelida.
2: Volete qualcosa davvero?
0: Sì.
1: Che cosa ci offre?
0: Offre la casa?
2: Il vino.
1: Vino, è vero, sì. Che vino ha, scusi?
2: Il vino.
1: Va bene.
2: Il vino, quanti gradi vuoi?
1: Ma lo so, anche 12-13 gradi, ben strutturato, corposo.
2: Io ne ho 42.
1: No, ma quello con quello è whisky.
0: Vin brûlé. È quello corposo. Vin brûlé. Visto il periodo, vista la temperatura, ci vuole un po' di vin brûlé, sì.
2: Esatto. Già, anche te. Quando...
1: Ma questo è boemo e veneto.
0: Ma capito? Lenci.
2: Aspetta che apro un altro boero.
1: Ma ancora coi boeri. Boemo.
2: Oh, ne ho 24 sto giro.
1: Ma
2: buoni. Allora, volevo invitarvi a aspettarvi tutti quanti qui in Boeria.
1: Ma cosa sta
2: a
0: Kurz,
1: Kurz. Kurz, Repubblica Ceca, lei è cieco.
0: Scorre il vino
2: infatti
0: a fiume.
2: Al cane.
1: Ma cosa che il cane col bastone bianco, dai, per favore.
2: Guarda cane, sì, guarda, sentilo qua, dica qualche cosa.
1: Ma aspetta,
0: ehi Siri, dica
2: qualche cosa.
0: Ehi Siri.
2: Non che dici un cane. Non parla, ma perché non parla?
1: Questo è il mio chihuahua. È la mia chihuahuina.
2: Lo uso quando non c'ho fretta. Che c'ha il passo corto, invece quando che lo fretta. Quello un po'.
1: Vabbè,
2: più
1: qui
2: grosso.
1: Siamo già a media taglia.
2: Quando vado di corsa, quando vado andare di corsa,
1: questo è un lupo cecoslovacco, lo riconosco.
2: Esatto.
0: Ma perché stiamo parlando di cani? Mi
1: non lo so, è il conte.
2: Perché mi ha detto che sono cieco.
1: Ma è della Repubblica Ceca.
2: Aspetta che apro l'ultimo
1: boero. Ma basta.
2: 5 ne ho vinti.
1: Sì.
2: 5 boeri.
1: Vabbè, comunque verremo a trovarla. Anche noi vogliamo bere un buon bicchiere di vino, un rosso. Adesso io non so che cosa si produce in Repubblica Ceca, però.
2: Anch'io non vedo.
0: Il vino Brina Cuxu.
1: Ah, il famoso Brina Cuxu.
0: Brina Cuxu.
1: Quello gelato.
2: Prima
1: deve
2: far su la Brina, esatto. Poi la beviamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si chiama Canto d'amore, Radio Number One, La Combriccola. Ah, La Combriccola. Allora, rimaniamo in tema alcolico. Perché dico questo? Perché un'altra notizia che sta facendo sicuramente discutere in questi giorni è la seguente. Allora, ragazza, una giovane ragazza, ok, esce a bere con un gruppo di amici, quindi sai, bicchierino di troppo, una tequila.
2: Il filone è quello ormai, mi sembra di capire stamattina. Ok.
1: Il Conte Sborg.
2: No, è tutta alcolica la trasmissione.
1: Che manda una bottiglia al tavolo e dice: offerta da me. No, dai, come dice?
3: Tamandomi.
2: Tamandomi, sì, sei veneto.
1: Vabbè, fatto sta che poi si ritorna a casa sicuramente un pochino confusi, anche quando ti metti a letto, gira la testa. La testa gira. Ma cosa è successo? Che questa ragazza, per l'appunto, poi ha controllato il suo conto corrente e ha visto meno 50.000 euro.
2: Per una bottiglia.
3: Per una bottiglia. Cos'è che deve
1: una sola, tra l'altro, transazione da meno 50.000 euro. Dice, ah, è uno scherzo. Quindi chiude l'applicazione, la riapre e dice: fammi guardare meglio.
3: 55.
2: No. Insomma, che è successo?
1: E praticamente si è accorta di aver speso tutti quanti i suoi soldi, quindi dice: ma cosa è successo?
2: Ma cosa è successo?
1: Quindi chiama gli amici: ma che cosa abbiamo combinato? No, guarda che abbiamo bevuto, ma non abbiamo speso
3: esagerato, insomma,
1: così tanti soldi. 50.000 sono tanti, no?
3: Vabbè,
1: quindi abbiamo speso 1.000, 2.000, però sicuramente non 50.000. Quindi dice: ma cosa è successo? Io non mi ricordo, evidentemente ho perso le tracce.
3: Ma alla fine che è successo?
1: Nulla, è stato un errore della banca, poi glieli hanno riaddebitati.
2: Vabbè, ma tutto qui.
3: No, riaccreditati, sì. Spero.
1: Riaccreditati. Okay. Sono ubriaca.
2: Ho bevuto il vino del Conte Sporc.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: siamo già arrivati alla fine. Purtroppo l'appuntamento con questi due esseri è a lunedì. Ci sarò ancora io, poi ritornerà appunto la Manu. Noi però ci risentiamo anche domani a partire dalle ore 10. Voi non ci sarete, beh, io vi obbligo a venire. Sto parlando troppo? No, ma sto straparlando. No, no, no, ma no, Sergio, no, dimmi se sto straparlando.
1: No, no, no, guarda, domani ti mando un messaggio.
0: Mandami una bottiglia di vino, va?
2: Meglio. Dai, tra poco arrivano gli spaccanotizie, grazie alla nostra Virginia Costioli, nome e cognome, grazie al nostro Sergio Sironi.
1: Bello. Grazie a Coso 1 e Coso 2.
2: Ecco, Coso 1, Coso 2, beh, noi ci ritroviamo lunedì, ma tra poco appunto gli spaccanotizie.
0: È stato bello, soprattutto per voi, ciao ciao ciao.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: stare, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AWS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la 5ª giornata aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il 5º turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gli stacca notizie, solo su Radio Number One.

0: la seconda
1: facciamo
0: parte.
1: Una serie, facciamo una serie degli spacca notizie, certo. E poi la mettiamo su Facebook.
0: Certo,
1: ci sarebbero delle robe interessanti da dire, perché peraltro noi quelle più interessanti le diciamo a microfono spento.
0: Assolutamente. Invece a microfono acceso tra poco sì. Vi racconteremo i dettagli di una classifica di affidabilità e fiducia che secondo me farà molta presa e vi farà riflettere un pochettino.
1: Secondo me anche sorridere. Intanto partiamo sempre come al solito con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: Funk, questo è il titolo dell'ultimo singolo di Francesco Gabbani ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Allora, ascoltate con grande interesse, mi raccomando, questa classifica che stiamo per darvi, poi ci sono delle sorprese. L'indagine Ipsos su le persone, le professioni, diciamo, ma in generale la gente, l'umanità, sì, che gli italiani, ma anche gli europei, considerano affidabili. C'è una classifica con le varie professioni.
1: Assolutamente, c'è. Allora, cominciate a pensare prima di tutto quali sono quelle categorie alle quali date più fiducia. Non so, insegnanti, medici, politici, giornalisti, conduttori radiofonici, influencer. No, vi buttiamo lì un po' di categorie. Poi andiamo, insomma, con la classifica. Cosa facciamo? Partiamo dal fondo o dalla cima?
0: Partirei dalla cima,
1: anche perché su ci sono tre categorie ed è giusto che siano lì, secondo me, no? Scienziati, medici e insegnanti. Queste sono le tre categorie di lavori, di persone che sia in Italia sia in Europa raccolgono il maggior indice di affidabilità. Questa, secondo me, è la migliore notizia su questa classifica, no?
0: Allora, queste sono le prime tre, poi attenzione, quelli che sono in mezzo ve li diamo dopo. Vi dico invece le ultime tre, cioè le categorie che ispirano assolutamente meno affidabilità. Allora, all'ultimo posto ci sono i politici.
1: Ragazzi.
0: Al penultimo gli influencer sui social media. E poi attenzione, ci sono i dirigenti pubblicitari. Evinco da questa classifica che la gente ha paura di essere manipolata, ma questa non è chiaramente, come dire, un po', capito? Ha paura di essere manipolata con la pubblicità a livello inconscio, magari con l'informazione, e quindi diffida di tutto quello che non può essere empirico. Per cui è per questo che medici e scienziati sono lì in testa alla classifica.
1: C'è una netta divisione. Allora, al di là dei politici era troppo facile, no? Pensare che fossero.
0: Però ultimi non avrei detto, ultimi. Ragazzi,
1: c'è un filo rosso che collega, hai detto bene, secondo me, i dirigenti pubblicitari agli influencer. Sono entrambi con preparazioni diverse, con culture diverse, certo, no? Con background diversi, fanno entrambi la stessa cosa, cioè comunicano delle cose cercando forse di convincere o portare avanti delle opinioni. Difidiamo quindi di entrambi influencer male comunque.
0: Però ragazzi, poi se nello stesso tempo passate tutto il tempo però sui social, sappiate che lì non è visibile, diciamo, il meccanismo della pubblicità, ma si fonda praticamente su quello, sappiatelo. Certo. Capito? Allora, c'è un dato, ma ne parliamo tra poco, che mi ha fatto sorridere. Io non ho capito perché ci sono in questa classifica tra i meno affidabili personal trainer. Oh ragazzi, l'hanno detto i cittadini italiani, non so perché. Ma perché poverini personal trainer? Perché promettono forma fisica e poi zero?
1: Forse. Vabbè.

0: I Maroon 5 con Sisawa Lovers Do. Allora, qui a Radio Number One negli Spacca Notizie stavamo parlando degli italiani, ma non solo, perché in questa classifica, in questo sondaggio c'è anche il parere, diciamo, degli europei, cittadini europei, che cosa pensano, parliamo dell'Italia, insomma, gli italiani, di quelle che sono le categorie più affidabili. Allora, abbiamo detto gli italiani hanno molta fiducia negli scienziati, che sono al primo posto di questa classifica, seguita dai medici e gli ingegneri. Adesso vi diciamo le posizioni di mezzo, eh? All'ultimo posto ci sono i politici, sopra gli influencer sui social media e poi i dirigenti pubblicitari. Attenzione, perché in mezzo ci sono un sacco di categorie, dai, possiamo, ecco, dire, no?
1: Assolutamente. Allora, scendendo, dopo scienziati, medici, insegnanti, troviamo, allora, quindi ancora in buona posizione, polizia, forze armate, giudici. Vedi, nonostante, insomma, le grandi critiche ai giudici,
0: la gente ha fiducia nella giustizia
1: abbastanza in alto. Abbiamo gli imprenditori tecnologici, ok, poi abbiamo una categoria un po' particolare, quella dei sondaggisti. Oh, poverini sondaggisti, vi fanno, vi fanno delle domande e poi fanno le statistiche in base alle domande.
0: Sì, però la gente dice sempre: ma avranno fatto bene sondaggi? Perché a volte è così, ti dico, dove non c'è la prova scientifica verificabile, secondo me la gente ha paura di essere quella che ad Oxford chiamano perculazione, diciamo.
1: Ah, ho capito. E poi c'è una categoria strana, perché se ai cittadini comuni chiedi qual è la categoria, cioè, della quale non ti fidi tanto, e loro dicono: noi, i cittadini comuni,
0: vuol dire c'è qualcosa che non va.
1: Evidentemente la gente si fida poco di
0: Allora, scendendo sotto i cittadini comuni, la gente si fida poco, poverini, ragazzi, dei personal trainer, quelli che ti dicono: guarda, fai questi esercizi, la coscia ti diventa soda, poi tu la tocchi e dici: ma non è vero, ma sai quelle robe così. Gli avvocati, gli avvocati sono medio-bassi, poi ci sono clero e sacerdoti.
1: Attenzione.
0: Che hanno pochissimo, riscontrano pochissima fiducia.
1: 23.
0: I giornalisti, che sono più o meno come il clero e i sacerdoti, i banchieri, che arrivano dopo i giornalisti, funzionari pubblici, dirigenti d'azienda e i creator dell'intelligenza artificiale.
1: E ci sono anche i conduttori TG lì in mezzo. Ecco, tutte queste
0: categorie. È vero, scusa, mi sono dimenticato i conduttori TG.
1: Tutte queste ultime categorie che hai detto sono intorno al 23%, cioè solamente il 23% li ritiene affidabili. Dobbiamo dire che, ad esempio, però, politici sono in fondo alla classifica, non solo per noi italiani, ma in genere per tutta l'Europa. Poi magari gli altri leggermente di più, però non so, in Francia siamo al 28%.
0: Ecco. Sì, però insomma poca roba, diciamoci, poca differenza. Beh, è interessante questa cosa, perché comunque anche i ministri del governo sono praticamente lì proprio in basso. Allora, sarebbe facile a questo punto chiedere ai nostri ascoltatori: ma voi vi trovate in questa classifica? Cioè, anche voi mettete gli scienziati, i medici, insomma, diciamo, la scienza in generale al primo posto, e i politici, e soprattutto davvero i personal trainer vi scatenano così?
1: Ma cosa ci hanno fatto i personal
0: trainer? Ma non lo so, ma poverini, ma dai, non c'entrano niente, secondo me, vabbè.

0: Skit Yo Show, receive. Eccoci qua. Allora, rimanete con noi perché tra poco negli Spacca Notizie parliamo di un tema che diventa sempre più importante, sempre più grave. Tra l'altro questa estate ha riguardato diverse località in giro per l'Italia, cioè la difficoltà per i residenti delle zone turistiche di avere accesso a delle case, perché sempre di più gli appartamenti, le case vengono messe a disposizione per gli affitti turistici.
1: Abbiamo scelto due luoghi bellissimi, Sirmione e Vieste. Fra poco vi portiamo lì.
0: Ecco, rimanete.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

con tante notizie, aggiornamenti, curiosità, interviste che ritrovate sul nostro sito radionumberone.it. Fra poco vi portiamo in due luoghi bellissimi per parlare di affitti brevi, per parlare di turismo e per parlare anche di qualche problemino. Prima però c'è Peggy Goo.

0: con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché adesso vi portiamo due esempi, uno a, diciamo, di una cittadina turistica del sud e una del nord. Comincio io da Vieste, perché qua c'è stata la denuncia di un cittadino, ma non è assolutamente l'unico, e non si riesce più, lui denuncia il fatto che a Vieste non si riesce più a trovare un contratto d'affitto, sapete i classici 4+4, no? Perché lui dice i residenti sono cacciati di casa per fare spazio ai turisti, cioè sempre di più i proprietari degli appartamenti cercano, diciamo, di destinare questi appartamenti, evidentemente ci guadagnano più soldi, chiaro, ai turisti che arrivano d'estate. Lui dice che, insomma, questa situazione sta veramente diventando insostenibile, anche perché le persone che abitano lì lavorano a Vieste, come fanno se non riescono a trovare le case in affitto? Insomma, tutto, dice, è sacrificato sull'altare del profitto turistico.
1: E questa non è l'unica situazione, ce ne sono tantissime in varie località italiane, soprattutto queste medio piccole. Ad esempio andiamo a Sirmione, sul lago di Garda, situazione praticamente identica. C'è la testimonianza di questo ragazzo, si chiama Flavio, insomma, che alla stampa dichiara: non riesco più a trovare una casa in affitto, una semplice casa in affitto, da 2 anni vivo in camper.
0: Questo
1: e
0: è grave.
1: Gli affitti lunghi costano tantissimo, dice. Avevo trovato solo un monolocale a oltre 1.000 euro al mese a Sirmione, davvero davvero troppo, e quindi l'alternativa è o vivo in un camper oppure cambio paese. Questo è un grande rischio, secondo me, alla lunga, anche dal punto di vista turistico, secondo me, Fabiana, perché alla fine tu arrivi in una città o in una cittadina fantasma, cioè non ci sono più gli abitanti, non ci sono più le attività e ci sono solo turisti, quindi è un rischio molto grosso, secondo me, alla lunga, per località come Sirmione.
0: Allora, però diciamo anche che, insomma, i residenti, le persone che lì lavorano, quindi hanno un reddito, insomma, fanno circolare l'economia non un mese l'anno ma tutto l'anno, secondo me dovrebbero essere un po' più tutelati, no? Di questo, poi figurati, secondo me la pristrada è stata un po' Firenze c'è un caos pazzesco, ma mi sembra di capire che, diciamo, questo problema è diffuso un po' in tutta l'Italia, quindi secondo me è un argomento un po' vasto che andrebbe regolamentato, perché io credo che non esiste proprio, insomma, cioè delle persone che sono residenti in una località non riescano a trovare una casa in affitto dove poter stare, visto che lavorano in quella città, anche perché io credo che poi uno magari possa anche essere costretto a cambiare città, spostarsi,
1: di sicuro. Come fai? Cioè, ti do un numero, perché uno dice vabbè, Lago di Garda, Sirmione passa da 8.000 abitanti a 40.000 d'estate, Desenzano che lì accanto da 30.000 a 300.000 persone, sono numeri impressionanti.
0: Vabbè, vediamo cosa si può fare, ne parliamo tra poco contro il famoso turismo di massa.

0: La stupida sfortuna di Fulminacci. Allora, a proposito della carenza degli affitti per i residenti, sempre di più a favore dei turisti, stavo leggendo che la Commissione europea ha proposto l'Affordable Housing Act, che in pratica mira ad introdurre criteri comuni per definire le zone ad alto stress abitativo e quindi consentire ai sindaci di applicare licenze e quote per difendere il diritto alla casa dei residenti. Quindi mettiamoli in atto, perché sennò ragazzi,
1: una percentuale. Io sono sempre un po' dubbioso quando cerchi di mettere delle leggi che vadano contro le leggi di mercato, perché è molto complicato frenare
0: lo so,
1: il soldo.
0: Però, scusa, i turisti in casa, i residenti in tenda, mi sembra un po' troppo.
1: No. Questa è buona.
0: Dai, rimanete lì, tra poco in arrivo una grande canzone.
2: Gli spacca notizie.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Grandi canzoni.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Babe, ecco, in questo momento storico, praticamente in cui diciamo nessuno parla più al telefono, ragazzi, avere dall'altra parte del filo una voce come Barry White, White.
1: Vabbè, è lui.
0: C'è capito, è lui, tu stai lì, no? Vabbè. Non si trovano più queste voci così maschili, molto profonde.
1: Boccione,
0: allora qui
1: il vocione,
0: vabbè, lui aveva tanta stazza anche, e quindi grandi polmoni. Qui a Radio Number One, negli spacca notizie, adesso vi portiamo a Singapore.
1: Allora, Singapore, l'amministrazione pubblica, sì, che cosa ha deciso di fare? Insomma, vede che la gente è sempre più ormai conquistata, rapita dal feed dei social, continuano a scrollare, guardare, non leggono più, hanno la preoccupazione, insomma, che i cittadini si rincoglioniscano, o la certezza, e quindi propongono questa offerta, leggere almeno 15 minuti al giorno in cambio di soldi, cioè pagano i cittadini per leggere 15 minuti, non tantissimo, però
0: quanto vengono pagati?
1: Poco, cioè si parla di una frazione di dollaro, 15 minuti, insomma, per 80 Vabbè. Centesimi di dollaro americano, però se tu leggi tutti i giorni
0: magari ti viene poi spontaneo, viene incuriosito, no?
1: È simbolico.
0: Allora, l'obiettivo dichiarato è quello di costruire piano piano, diciamo, un interesse, quindi una nazione di lettori curiosi, attrezzati anche per abitare un mondo chiaramente sempre più complicato. Per cui, vabbè, sai, uno magari dice, beh, intanto stimoliamoli con i soldi. Sì. Poi magari, andando avanti, piano piano uno comincia a leggere, poi non avrà più bisogno di stimoli esterni, soprattutto di quelli economici, magari avrà voglia di leggere perché hai voglia di informarsi.
1: Sì,
0: no?
1: Allora, è stato un po' criticata questa operazione, perché chi legge molto, chi legge abitualmente, dice, guardate, 15 minuti sono pochissimi, ma dobbiamo metterci nei panni di chi non legge mai. Chi non legge mai, 15 minuti.
0: Ma chi è che controlla che poi, dopo aver preso, anche se i soldi sono pochi, che questi cittadini leggono? No,
1: non so come è strutturata questa cosa qua, forse con un'app, con un meccanismo.
0: Automatico,
1: fare dei video di 15 minuti con i social mentre leggono. Insomma, il cervello con la lettura lunga sicuramente rimane più allenato rispetto, no, ai video di 20-30 secondi che continuano a girare.
0: Sicuramente.
1: Diciamo,
0: e poi,
1: simbolicamente, una buona operazione, secondo me.
0: Tu dici?
1: Simbolicamente sì, è un messaggio interessante, poi che funzioni non lo so, però dal punto di vista dello Stato, secondo me è un buon messaggio.
0: Vi paghiamo per aumentare la vostra cultura, e magari, ripeto, solo all'inizio. Non stavo pensando se in Italia si può fare una cosa del genere, non credo, vi diamo, che ne so, 500 euro all'anno per leggere 4 libri, per dire, 500, tu lo faresti?
1: 500 euro, vedi la fila di gente che legge 500 euro. Qui sono pochi
0: poi
1: soldi.
0: Poi ti interrogano, però, se no non vale.

0: Just Dance con Lady Gaga che va a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Allora, non vogliamo fare gli auguri a questo ascoltatore che ci ha mandato un messaggio. Compie oggi 62 anni, però non ci ha lasciato il nome. Vabbè, noi glieli facciamo lo stesso.
1: Leggo però Claudio, possibile? Lì sopra.
0: Dove lo vedi? Ah sì, è vero, hai ragione. Claudio che compie 62 anni. Quindi insomma.
1: Bel compleanno, dai.
0: Bel compleanno.
1: Sei ancora un ragazzino.
0: Vabbè. Allora, tra poco in arrivo, come sempre, One Match, mentre con gli Spacca Notizie ci risentiamo lunedì mattina.

0: miglior weekend dell'anno, mi raccomando.
1: Ah, non della vostra vita, dell'anno addirittura. Dell'anno,
0: voglio abitare.
1: Vabbè, dell'anno, con due N.
0: Allora, va bene, dai. Buon weekend.
1: No, beh, dopo gli argomenti trattati, buon weekend a lunedì.
0: Ciao.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, pochi secondi all'una le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale e l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
2: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cecchia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
5: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break. Si meritano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
4: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, comincia One Match venerdì 18 settembre, l'ultimo appuntamento della settimana, siamo carichissimi. Io sono Andrea Brum Brum Ferrari, dall'altra parte del microfono c'è lo zio
6: Francesco Nasti. Dai che venerdì Andrea, senti questo profumo di weekend,
0: Un weekend di tante attività una dopo l'altra, guarda, non vedo l'ora.
6: Attività, ma anche di riposo, perché no? Oh, abbiamo spoilerato tutto nell'annunciare il titolo del match. Bello, così
0: infatti,
6: mi piace.
0: Infatti, secondo me hanno già capito qual è il duello di oggi. Tra poco le nostre posizioni. Partiamo con la musica di Radio Number One, e questo è One Match.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Good Old Days su Radio Number One e questo è One Match. Iniziamo con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Oggi vogliamo parlare di che cosa, zio?
1: Di weekend, sì. Di weekend, o meglio, delle attività, delle iperattività o del riposo o di entrambe le cose che fate durante il fine settimana.
0: Bravissimo, bravissimo zio. Nei giorni di pausa dal lavoro, che appunto non per tutti sono sabato e domenica, organizzate gite, aperitivi, uscite con amici, cene, giretto ovunque, perché vanno sfruttati questi giorni appieno. Oppure dite: oh, che bello, ho un paio di giorni liberi, uno lo tengo tutto per me a casa in pigiama senza rotture.
1: Allora, schieriamoci e poi in pigiama, anche nudo, cioè dipende. Adesso ti spiego.
2: Silenzioso come un sacchetto di patatine al cinema, rapido come gli aggiornamenti Windows quando devi uscire, carico come il telefono all'1%, lo zio Francesco Nasti.
1: E allora, signori della corte, è vero, io mi schiero dalla parte di quelli che almeno un giorno durante il fine settimana sono in total relax, a casa, non dico non fare nulla, ma senza obblighi, senza sensi di colpa, niente produttività, cioè puoi leggerti un libro e stare un po' sul divano, scaccolarti, mangiarti un popcorn. Spazio lasciato all'imprevisto, così il lunedì si affronta meglio. Il riposo deve essere una scelta e non una rinuncia, perché sennò anche il weekend mi diventa: devo fare questo, devo fare quello, devo andare di qua, devo vedere la persona, gli amici, dobbiamo andare a cena, quello, ma devi comprare prima il vino, allora vai a comprare. No, ragazzi, un'ansia anche il weekend, invece no, un giorno di total relax.
0: Ma tu ti schieri sempre da queste parti un po' più relax, in effetti. Tocca a me.
2: All'angolo di destra, celebre come il cantante della sagra del peperone, coordinato come due calzini spaiati, silenzioso come il compressore del dentista, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma è tutta una questione di mentalità, perché quando sei al lavoro dici sempre: quando posso fare quella determinata cosa? Lavoro sempre, devo aspettare quando non sono al lavoro. E così, quando non sei al lavoro, bisogna pensarci, riflettere su questa cosa e approfittarne per fare tutto. Tutto si intende dalle cose più, diciamo, serie e tra virgolette fastidiose, cioè fare la spesa, deve andare in banca, ho il notaio da incontrare, l'avvocato, il commercialista, eccetera, a quelle soprattutto più divertenti, quindi la colazione fuori, pranzo fuori, cena fuori, l'aperitivo, tutto fuori con gli amici o con la propria fidanzata, il proprio fidanzato, marito, moglie, la gita, l'aperitivo appunto e così via. Quindi sfruttare quei giorni a disposizione per fare una miriade di attività, diciamo così, molteplici attività. Io no, mi metto da questa parte qui.
1: Ma che culo, però bello così. Complimenti, insomma, dai. Voi da che parte state? Siete di quelli che durante il weekend si riempiono di appuntamenti, di cose da fare, oppure siete di quelli che lasciano una buona parte per il total relax?
0: 393 444 0444.

0: David Guetta e Sebastian con Flames su Radio Number One. Un buon pomeriggio a tutti, un buon weekend. Il 18 di settembre, one match con Brum Brum Ferrari, che è quello lì che sì. Il weekend va allo stadio, esce con la moglie, perché non devo dire moglie, mi fa un certo effetto.
1: Fa
0: esce
1: strano.
0: Con la sì. Va a mangiare dagli amici, dai parenti e sì. Poi torna e poi dopo va a fare le gitarelle in montagna, però va a fare anche shopping e se c'è ancora del tempo che fai? Non lo so, dimmi tu, no, non vabbè, scampagnare.
1: Ma, no, magari faccio fuori anche la colazione oppure vado a bere qualcosa in centro nella mia città.
0: Ah già, già, aperitivi.
1: Sì. Hai detto tutto bene, tranne la parte della montagna che diciamo non è tra le mie mete preferite, però tutto il resto direi che è tutto giusto, mentre lo zio preferisce starsene a casa. Un giorno intero, chissà far cosa, tra poco ce lo dice anche lui esattamente. Prima vorrei ascoltare qualche messaggio dei tanti che sono arrivati. Partirei da questo vocale, caro zio.
2: Sono una maestra, sto in mezzo alla confusione tutto il santo giorno, quindi direi che il fine settimana, il divano e il silenzio sono i miei migliori amici.
1: No.
2: Buon pomeriggio.
0: Vedi chi e poi è coinvolto in posti specialmente come a scuola, no? Dove c'hai i bambini tutto il giorno patapau. Hai bisogno veramente di quella mezza giornata, di quella giornata di staccare.
1: No, in quel caso lì abbastanza. E questa canzoncina ci ricorda che c'è anche oggi a seguirci, a contattarci, l'attore da Parma. Antonio, vai, è il tuo turno.
3: Ciao amici ragazzi, innanzitutto mi presento, sono Antonio di Parma, sì, Austin sì. Power, de no altri. attore alla ricerca di una carriera, comunque la carriera già la sto già avendo, diciamo, ecco. Vabbè, non dilunghiamoci su questo, veniamo al succo del discorso. Sì. Allora, io mi schiero con Francesco Nasti, no! Perché durante la settimana ho sempre tante cose da fare, per cui insomma la mia vita è piuttosto intensa.
1: Beh, allora, una vita piuttosto intensa, si schiera dalla parte dello zio Nasti, anche se... Se non ricordo male, ieri ci ha detto che è un grande amante della discoteca e mi aspettavo che uscisse e andasse in discoteca a festeggiare che stesse dalla mia, Antonio. E mi ha deluso.
0: No, ma magari va in discoteca una sera, mica però il giorno dopo poi se ne sta bello tranquillo. Pensa che invece di Austin Power, poi guardando la fotografia dei messaggi, sai che potrebbe essere il nostro George Clooney?
1: Perché
0: più fine. Sì, secondo me più verso George Clooney. In questi giorni decidiamo, dai, però potrebbe essere. È il nostro attore in erba, quindi oggi ti sto asfaltando, te lo dico.
1: Per adesso sì. Ribadiamo la domanda, allora. È sabato, facciamo finta che sia un giorno libero per tutti, per noi. Non siamo al lavoro, avete finalmente questa opportunità. Ecco, vi tenete questo giorno per voi oppure vi sentite anche un po' in colpa se non uscite, non fate qualcosa? 393-444-0444. Intanto guarda un po' chi c'è. Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso con Forse su Radio Number One. Forse avrà la meglio lo zio Nasti anche oggi.
1: Direi no, proprio di sì. No, di nel no, senso che no. Sembra dei messaggi proprio, sì, insomma, siamo a senso unico. Per ora ti stiamo asfaltando. Leggerei questo di Federico. Ciao ragazzi, si corre tutta la settimana, almeno il weekend voglio essere libero di alzarmi alle 10, fare il riposino post pranzo e farmi gli affari miei. Voto lo zio Nasti e vai, andiamo a sotterrare brum brum oggi proprio così.
0: Ma, sì, ma quando fate le vostre attività, quelle del tempo libero, se non nel weekend? Quindi prendersi del tempo per voi, secondo me, non significa per forza stare a casa come lo zio Nasti, cioè vuol dire magari anche prendere e andare da qualche parte lo stesso, da soli, non per forza con gli amici. Io preferisco con gli amici, però c'è chi lo fa anche in solitudine e si trova molto bene. Vabbè, era un piccolo appellino perché è vero, lo zio mi sta asfaltando pure oggi, non una gran bella settimana fin qui per quanto mi riguarda. C'è ancora più di metà puntata, torniamo tra pochissimo. Questo è One Match.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Zio, volevo confessarti questa cosa perché, allora, succede sempre
2: dimmi.
1: Di base anch'io sono abbastanza pigro e non ho mai tanta voglia di uscire. Poi però ti sorprende questa cosa, che quando sei fuori, una volta fuori, ti diverti come non mai e lo percepisci e analizzi bene la situazione e capisci di aver fatto la scelta giusta.
2: Cioè, quindi tu non vorresti uscire, poi vieni trascinato, so io, per i capelli dagli amici e dalla moglie, quindi alla fine fai cose, ma sai che bello che ho fatto un sacco di cose.
1: Capito?
2: Poi arrivi lunedì in radio e sei un Kleenex usato, perché diciamolo pure.
1: Chiedo anche agli ascoltatori di riflettere su questa cosa, perché sono sicuro che è così anche per loro e voteranno per me.

0: incontrarti mai più.
1: Vabbè, non fare così, Noemi, adesso spero di non incontrarti mai più, non è il caso. Poi stasera vado in discoteca, vado a suonare e domani polleggiato, tranquillo, relax. Di questo stiamo discutendo oggi all'interno di One Match. L'ho presa larga?
2: Ciò che immagino queste ragazze che pullulano attorno allo zio Nasti, che lo vorrebbero per sé, per portarlo da qualche parte, facciamo un weekendino di qua di là. E lui no, assolutamente no.
1: Esatto, questa è la linea. A parte che polleggiato, credo in dialetto bolognese sia proprio rilassato, stabi bello polleggiato, credo, se non ricordo male. Comunque questo vi abbiamo chiesto: voi durante il weekend preferite stare tutto il giorno, sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica in giro a fare cose, oppure almeno un giorno in total relax?
2: Sai cosa c'è, zio? Oh, bene, ora mi sento
1: un pochino darmela,
2: più.
1: Lui doveva darmela.
2: Sono più soddisfatto. Messaggi dei nostri cari amici ascoltatori.
3: Ciao. Telefono da Torino. Allora, io mi schiero dalla parte di Francesco perché sono uno di quelli che starebbe sempre fuori, sempre in giro, mi piace da pazzi andare fuori sia in settimana che sabato, ormai la domenica non tanto perché è piena di gente che è strana, comunque stare sempre in giro, sempre fuori, non dico divertirmi, ma almeno visitare, guardare cose nuove, imparare cose nuove, eccetera, eccetera.
2: Ma allora
3: quindi mi schiero dalla parte di Francesco.
2: Ma
3: no, da Torino.
2: Non è giusto.
1: Il voto non è valido, ha sbagliato a scrivere sulla scheda il nome del candidato e purtroppo sai che questi voti vengono annullati. Quindi
2: no, sono io quello che vuole vedere più cose durante il weekend e fare più cose, quindi il voto è per Andrea, non
1: per te.
2: Per Francesco
1: te.
2: Ti scusiamo lo stesso.
1: Questo è solo weekend, questo è solo Brasil, vuol dire che c'è Angela, la nostra opinion leader.
2: Mi auguro che stia dalla mia, ascoltiamo.
4: Buongia bambini, buon weekend a tutti. Ciao zio Nasti, ciao Andrea Brumbrum Ferrari. Andrea,
2: sì.
4: Oggi sono dalla tua parte.
2: Finalmente.
4: No, a me weekend, principalmente sabato sera, a me piace uscire, non so,
2: andare
4: a cena fuori. Principalmente d'estate, andare fuori a fare l'aperitivo, stare in mezzo alla gente, poi tutta la settimana si lavora, fa casa, lavoro casa, non esco in settimana dopo il lavoro, però di weekend,
2: sì,
4: neanche la domenica, però il venerdì e il sabato sera mi piace uscire.
2: Ma sì.
4: Ciao, e poi io che abito in Svizzera vado tutti i sabato in Italia a fare la spesa. Evviva! Ciao!
2: C'è anche quella di attività.
1: Contrario, non erano i frontalieri che vanno su, lei invece è una controfrontaliera. Vabbè,
2: allora grazie
1: dettagli.
2: Angela, però io ti suggerirei non solo di uscire tanto il venerdì sera e il sabato sera, mettiamoci anche la domenica, dai.
1: Anche la domenica. Frega. Siamo indistruttibili, poi arrivi a lunedì, boom, tracollo, dai, su.
2: 393-444-0444 per i vostri messaggi, dai che c'è una piccola rimonta, dai.

0: Last Day of My Life, American Authors su Radio Number One. Caro zio, c'è una piccola rimonta, c'è una piccola rimonta da parte mia.
1: Sì. Sì, devo dire che guarda, non ci avrei scommesso un centesimo, perché all'inizio era un senso unico, tutti contro di te, tutti che almeno un giorno, il weekend a riposare, invece adesso saltano fuori i grilli.
0: Secondo me stanno capendo che una gita improvvisata, per esempio nel weekend, può diventare anche il ricordo più bello. Tu arrivi la domenica sera, sai che il giorno dopo devi tornare al lavoro, non sei tanto felice, però ripensi a un weekend in cui hai fatto tutto quello che dovevi fare, quindi secondo me sei soddisfatto di questo. C'è un messaggio di un nostro caro amico che
1: è un po' agitato, però sentiamo.
0: No, mi trasmette grande carica di energia.
2: Vai. Io sto con lo zio, sempre in giro, sempre in giro, sabato zio. Domenica. Ma come si fa, già in settimana sei impegnato al sabato, la domenica? Di più ancora, sempre in giro, sempre in giro. Allora, si campa una volta sola. Ciao, buon weekend, grazie. Buon venerdì.
0: Anche a te.
1: Ammiro molto questa carica, è devastante proprio. Sì, dacci vivere una volta sola, ma non vai avanti molto così. Te lo dico io, devi ricaricare le batterie, sennò
0: Non è il caso di ribadire le posizioni, perché è già la seconda volta che succede. Lo zio è quello che se ne sta bello tranquillo nel weekend, almeno una giornata intera di relax, di riposo a casa, nudo in pigiama, indifferente, però diciamo che preferisce quello stile di vita nei giorni non lavorativi. Io invece preferisco invece fare tante attività. Lo zio, hai qualcosa da aggiungere in merito?
1: Allora, caro Andrea Ferrari, devi pensare un po' al tuo corpo. Il tuo corpo ti presenta il conto, Se tu non ti riposi e poi alla fine che fai? Vai a lavorare il lunedì? E guardati allo specchio. Ti sei guardato allo specchio?
0: Sì, lo sto facendo anche in questo momento.
1: E quella è già una risposta. Cioè, dovrebbe già essere una risposta per te. Guarda come cazzo.
0: Però Maurizio, ok, l'importante secondo me è non confondere il riposo con la pigrizia.

0: Compagnia Danzante su Radio Number One, un bel match di venerdì sul weekend.
1: Sì, io ho una domanda da farti, caro zio, un'altra, dica, l'ennesima.
0: Dica.
1: Come sei messo ad amici?
0: No, io ho un sacco di amici, infatti gli inviti non è che manchino. Non è vero. Allora, non è vero. Andrea, tu stai insinuando che io sto a casa perché non ho amici, perché
1: no,
0: sono triste
1: perché
0: e abbandonato.
1: No, è stata una conseguenza del tuo stile di vita, perché dopo un po' hanno smesso di invitarti e hai perso tutti gli amici.
0: Continuano a invitarmi imperterriti, mi vogliono bene. Delle volte si preoccupano per me, portano beni, alimenti, medicine.
1: Sì, sì, zio, vengono a controllare se sei ancora vivo.
0: Sei vivo, sì, sì.
1: Ti citofonano e vengono a controllare. 393-444-0444 per i vostri messaggi. Weekend, almeno un giorno sul divano senza fare nulla o fuori sempre, magari anche se avete poca voglia. Voi da che parte state?
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Il nuovo singolo di Elisa Kintsugi su Radio Number One va pronunciato così perché è una parola giapponese, quindi o lo pronunciamo bene oppure lasciamo perdere, per favore.
1: Qual è il tuo preferito?
0: No, in cosa?
1: Al pesto, pomodoro.
0: Questa fate finta che non l'abbia detto. Voi quando Andrea Ferrari fa così è un bravo ragazzo, però ogni tanto ci scivola
1: sughi,
0: dentro. Fate
1: sughi.
0: Finta di niente. Amatelo per altro, come faccio io, così deve essere.
1: Ma i sughi.
0: Messaggi, vai.
2: Anche qualche volta sul divano va bene.
1: No.
0: Te l'ho detto io. Ma perché tu sei iperattivo, sei troppo, guarda che poi ti distruggi, ti scarichi.
1: No, capito, poi, però poi
0: t'ammali.
1: Hai il senso di colpa se non sfrutti al 100% quelli che sono i giorni che hai a disposizione.
0: No.
1: Che cosa?
0: Non ho il senso di colpa. Non me ne frega niente.
3: È il momento dell'appello!
1: Il momento del mio appello, caro zio, perché amici abbiamo 5 giorni per lavorare e solo 2 per vivere. Voi volete passarne uno in pigiama sul divano? Il weekend non è un parcheggio dove lasciare il cervello fino a lunedì mattina. Uscite, vi prego, vedete gente, fate una gita, andate a cena anche quando non avete voglia, perché la voglia spesso arriva, come detto, dopo che siete usciti di casa. E ricordate che il divano è lì dal lunedì al venerdì, non è che scappa, eh? Quindi se ne avete bisogno, aspetta.
3: È il momento dell'appello!
1: Infatti non l'ho finito. Gli amici invece, perché prima ne parlavamo con lo zio, se continuate a dire stasera non esco, quelli che stanno dalla sua parte, prima o poi smettono di chiamarvi. Quindi, vi prego, concludo, basta weekend buttati, riempiteli di vita, anche di stanchezza, però almeno sarà stanchezza con quella voglia di poter raccontare qualcosa che è successo. Sono stato chiaro?
0: Guarda, chiarissimo, ti rispondo solo in un modo. Il settimo giorno si riposò dopo aver completato la creazione del cielo e della terra. Se l'ha fatto lui, dobbiamo farlo anche noi. Dipende, dai adesso, Andrea.
1: Dipende in che modo si è riposato. Magari è andato a farsi una partitina di
0: biliardo. Ma che è andato a farsi l'aperitivo, certo.

0: Is it any wonder su Radio Number One? Siamo praticamente giunti in chiusura di questa puntata di questa settimana. Sinceramente dispiace perché io mi aspettavo di tornare a Radio Number One dopo una settimana di congedo con una carica pazzesca. Ce l'ho avuta, devo dire, ma non pensavo di perdere così tante sfide.
1: Vabbè, non fare così, torna nel tuo lemme lemme, zitto zitto, mojo mojo, cacchio cacchio.
0: Mi è piaciuto soprattutto l'MM, lemme lemme.
1: C'è chi vince, c'è chi perde, questa è la vita, caro Andrea Brumbru Ferrari. Se tocca.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ha vinto lo zio Francesco Nasti!
1: Mesto! Questa settimana sotterrato, vabbè, la settimana prossima magari andrà meglio a te. Comunque l'ascoltatore tipo di Radio Number One preferisce passare almeno un giorno del fine settimana a riposare, tutto qua.
0: È vero, sono arrivati tanti altri messaggi proprio in questi minuti durante i kin che dicono proprio no, Andrea Ferrari probabilmente non ha ancora figli e quindi dovete sapere che nel weekend non hai possibilità di uscire, di fare cose eccetera, preferisco starmene in casa. Altri messaggi che hanno concretizzato diciamo in maniera definitiva questa vittoria da parte dello zio Nasti, che comunque saluto e ringrazio, goditela questa sera perché so che hai un impegno di quelli notevoli, domani però riposa.
1: Ma certo che sì, grazie a te Andrea Brumbru Ferrari, noi ci sentiamo qui su Radio Number One domenica sera per l'ultima parte del weekend Number One, come sempre dalle 18 alle 21. E adesso chi c'è?
0: C'è Stefano Federici che al momento è andato un attimo a fare un saltino in bagno, quindi oggi non lo salutiamo qui, però tra poco sarà al timone del pomeriggio Number One. One Match torna lunedì dalle 13 alle 14. Grazie a tutti, ciao!
1: Buon weekend, bye!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: grazie allo zio Nasti. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ancora violenza a scuola. Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha coltellato una professoressa. Prima dell'accoltellamento il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna è in stato di shock, non è in pericolo di vita. Nel napoletano a Terzigno un 14enne si è invece presentato a scuola con una lama da 18 centimetri all'interno dello zaino. A fare la scoperta è stato il dirigente scolastico. Pare che il giorno prima il ragazzo avesse avuto un acceso litigio con un compagno. Caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: non ci sono militari connazionali coinvolti. Roma, due medici a processo per la morte di Margaret Spada. I chirurghi estetici, padre e figlio, sono accusati di omicidio colposo. La 22enne morì nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nel loro studio nel 2024. Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Gli accertamenti sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella. Torna in vendita la villa di Sofia Loren e Carlo Ponti sull'Appia Antica a Roma, 700 metri quadrati circondati da 11.000 metri di parco e una sala da pranzo ricavata in un'antica grotta romana. La cifra per acquistarla è da capogiro, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lo sport, il calcio, Europa League, goleada ieri sera della Juventus che allo Stadium travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Stasera torna anche la Serie A con l'anticipo della quinta giornata, alle 20.45 c'è Monza-Sassuolo. Ricordiamo anche la super sfida di domani sera tra le due capolista, Roma-Inter. Il Gran Premio d'Austria di MotoGP inizia nel segno delle KTM. Nelle prime prove libere Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti a Pole Spargarò, terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e sesto Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, entrate, tocca a noi.

0: parlare del segreto della bellezza maschile, ma prima di farlo...
1: Buongiorno Luca, zero titoli.
0: Luca!
1: Ciao cuoco Bruno, tutto a posto, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Un abbraccio a te amico mio da zero titoli, salutiamo anche il cuoco Bruno e il mister.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, viva il PN1. Ciao,
0: viva il PN1, buon venerdì anche a te mister. Salutiamo tutti i mister d'Italia all'ascolto del pomeriggio number one, benvenuti.
3: Ciao Stefano, per adesso anche oggi il Massimo Piccione c'è, dice oh, niente, ho sentito che devi parlare del segreto della bellezza maschile.
0: Sì,
3: sì, l'unica
0: sì, sì.
3: Cosa per essere
0: no.
3: Belli, per essere belli, insomma, assomigliare a un piccione.
0: Vabbè, ma potevi anche risparmiartela questa.
3: Questo è il segreto della bellezza.
0: Siamo messi bene.
4: Ehi,
0: ecco,
4: Alfredo,
0: dimmi meglio.
4: Il segreto della bellezza maschile è saper cuccare, te lo dice il numero uno, allora. Rodolfo, il cuccatore latino dei sette pianeti.
0: Ma quali pianeti? Non conosci neanche i nomi dei pianeti. Allora, il segreto della bellezza maschile, dicono gli esperti, un po' di pancetta, perché sarebbe proprio quella a fare letteralmente dei miracoli. Quindi altro che addominali colpiti, altro che palestra ogni giorno. L'attrazione, secondo gli esperti, passerebbe per il grasso corporeo. C'è stato questo studio internazionale che ha stabilito che il fisico maschile più attraente ha il 13-14% di grasso corporeo. E allora dicono in male, in molti, viva la pancetta, perché l'attrattività maschile non dipende, secondo questa ricerca, da muscoli esasperati, ma da segnali di salute e benessere. E il corpo ideale comunica equilibrio ormonale e fertilità, non solo forza. Quindi la forma a V piace, ma da sola non basta a rendere un corpo, diciamo, desiderabile. Quindi le immagini ideali dei social sono lontane dalla realtà e spesso diseducative, e questa ennesima ricerca va a confermare che tecnicamente l'autunno-inverno 2026 potrebbero essere i mesi delle pancette. Vediamo, insomma, chiediamolo a voi donne, concordate oppure no con la ricerca?

0: Pezzo di qualche tempo fa, Lolly Dancers. Le donne vanno matte per fisici scolpiti, ma poi scelgono altro. È proprio così? Il segreto della bellezza maschile è un po' di pancetta, quindi quest'anno potrebbe essere l'anno decisivo per chi ha la pancetta. Ragazze, ho bisogno di voi.
1: Ciao Stefano, sì, concordo. Un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle.
0: E là là.
1: Un po' di pancetta è rassicurante, okay. Morbida e molto coccolosa.
0: Grazie.
1: Adoro. Ciao Silvia da Brescia.
0: Quindi chi ha la pancetta risulta per lei, la nostra ascoltatrice bresciana, essere, diciamo, rassicurante.
2: Allora, beh, non sono una donna, ma la mia opinione è che sia la ricerca veramente una grande chip. Perché... comunque dai, anche le donne sbavano quando vedono un fisico
0: scolpito,
2: statuario,
0: sì.
2: E tutto quello che ne concerne, come noi sbaviamo per una donna col fisico statuario e magari non muscoloso, però
0: insomma
2: sicuramente per me la ricerca un giazzecca.
0: Non giazzecca.
2: E io ho la pancetta, quindi non tiro sicuramente l'acqua al mio mulino. Ciao.
0: Grazie per questa tua testimonianza.
3: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno
3: oggi
0: cara.
3: Oggi non si può andare al sole,
0: no,
3: purtroppo.
0: No, è brutto.
3: Ero
0: tempo.
3: Ero già pronta.
0: Vai.
3: Però la pioggia minaccia. Allora, buon PN1 e tanti baci a Marie.
0: Grazie per questi baci, ricambio. Mua, mua. Grazie a Marie dalla provincia di Lecco. Stiamo parlando del segreto della bellezza maschile. Secondo l'ennesima ricerca, la pancetta farebbe miracoli nell'autunno e nel prossimo inverno. Sarà davvero così? Amate la pancetta? State riscoprendo la pancetta? 393-444-0444. Lui la pancetta non ce l'ha. Sempre in perfetta forma. Luciano Ligabue che ascoltiamo con Qualcosa per te su Number One. Ti ho sentito.

0: qualcosa per te, la nuova di Luciano Ligabue, sentita qui su Radio Number One nell'ultimo appuntamento della settimana con il PN1. Benvenuti, benvenute. Il segreto della bellezza maschile, un po' di pancetta. Abbiamo detto che gran parte delle donne apprezzano l'uomo con il fisico scolpito, ma poi scelgono altro. E ultimamente gli uomini con la pancetta sono aumentati negli appartamenti. Le convivenze con chi ha la pancetta sono aumentate.
1: Buongiorno Ste.
0: Buongiorno.
1: Dipende dai gusti. Chi vuole tartaruga scolpita stile tartaruga ninja, chi vuole la pancetta, chi li vuole con i capelli, chi pelati, in questo caso come me. L'importante è che piacciamo a tutti e soprattutto a noi stessi. Ciao Ste e forza Como!
0: Grande Gigetto, un abbraccione. Stiamo parlando del segreto della bellezza maschile. Abbiamo chiesto l'aiuto naturalmente di uomini e donne, ma è vero che l'uomo con la pancetta a quanto pare ultimamente piacerebbe molto di più rispetto a quello che ha il fisico scolpito?
2: Allora, diciamo che il fisico statuario fa piacere a tutte, dopo... Il fatto che noi, cioè la metà di noi c'è in casa l'uomo con la pancetta, ci fa piacere di più l'uomo con la pancetta, però insomma un bel fisico è un bel vedere. Ciao!
0: Ciao, però c'è chi ha un parere tutto suo. Siete pronte? Vogliamo fare un po' di polemica? Amico mio!
3: Ciao Stefano! Più che pancetta o non pancetta, le donne sai cosa guardano? Quelli che c'hanno i soldi.
0: No.
3: Puoi essere grosso, grossissimo... Piace alle donne se c'hai 2 milioni di euro in banca, non c'è bisogno di essere statuario, te lo dico io al giorno d'oggi poi. Ciao, buon venerdì, ciao Stefanino!
0: Grazie, questo era il tuo contenuto audio, quindi per lui il segreto della bellezza maschile è avere un portafoglio potente, altro che pancetta o tartaruga ninja, no, il segreto per attrarre l'altro sesso, i soldi.

0: pare si sono ricredute, riconsiderando quello con la pancetta, e ne stiamo parlando anche con una professoressa.
1: Ciao Stefano. Buongiorno. Quanta compagnia che mi tieni.
0: Grazie.
1: Dopo 6 ore di lezione a scuola.
0: Ti credo, prof.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.
1: Io sono fra le donne che ama l'uomo sportivo, però non troppo scolpito.
0: Ok, cioè, una via di mezzo.
1: Quella morbidezza che non deve essere la pancia dilatata dalla birra o dall'alcol.
0: Ok,
1: ma
0: prof.
1: Quella morbidezza...
0: come un detersivo.
1: Che è così, che trovo anche sexy.
0: Ok,
1: ecco.
0: Perfetto.
1: E... ecco, sicuramente l'uomo magro, magro, asciutto non è per me.
0: Va bene, grazie prof.
2: Ciao Stefano, io la pancetta la mangio nel panino e
0: ecco,
2: lì va bene,
0: okay.
2: Ma le altre pancette degli uomini proprio
0: non ti piacciono?
2: Non le voglio proprio vedere, specialmente se se la fanno crescere, perché non fanno un bel niente. Allora, se uno cresce perché ha dei problemi, amen. Ma se uno si fa crescere perché sta tutto il giorno sul divano e non fa niente e mangia e la pancia
0: quello
2: cresce,
0: ti sta lì.
2: Quello no, quella è da affettare.

0: me non piacciono gli uomini con la pancia, okay, nel modo più assoluto.
1: Grazie Piera.
2: Volevo dire che alle donne piace l'uomo con la pancetta, perché essendo noi donne non perfette, allora preferiamo un uomo non perfetto.
1: Mamma mia, che confessioni oggi pomeriggio! Attenzione, perché a proposito di pancetta e di fisici scolpiti, arriva chi ha entrambe le cose, la Sfinge con il serpente e Abdullah tra pochissimo con l'enigma. Su Radio Number One
3: c'è il PNL. Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, sentito qui su Radio Number One. Sono le 2:32, siamo tornati live in questo venerdì pomeriggio, pronti

0: il vostro messaggio vocale in risposta a questo enigma. Sentiamolo.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Finalmente è venerdì e anche a Sharm el Sheikh siamo pronti a fare festa. Ma prima l'enigma. Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? Che cosa?
0: Beh, visto che in Italia sono tutti appassionati di calcio, sono tutti commissari tecnici, oggi pomeriggio abbiamo pensato con Abdul e con la Sfinge di creare un enigma con un punto di riferimento, un calciatore e un altro punto di riferimento, un professore o una professoressa. Risentiamolo.
2: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? Che cosa?
0: Che cosa? Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? 393 444 0444. In bocca alla Sfinge.

0: Harris con Reggae Boomman. Era Giant alle 2.37, c'è l'enigma della Sfinge, siamo in diretta, buon venerdì. Salutiamo naturalmente anche gli amici egiziani in compagnia di Abdul, il taxista, e della Sfinge, la malefica, pronta per riproporre l'enigma. Sentiamolo.
1: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? Che cosa?
0: Che cosa può ottenere un calciatore, oppure la stessa cosa può spiegartela probabilmente un professore o una professoressa che salutiamo.
2: Ciao, è forse lo schema?
0: Lo schema, lo schema. No, con le zampe la Sfinge dice no.
3: Per me è la parabola, Emilio dalla provincia di Biella.
0: La parabola.
3: La parabola del calciatore è la parabola che si fa a conto matematico per trovare l'angolo, ipotenusa, base per l'altezza diviso 2.
0: La parabola, insomma, non è, non
4: è campo, la... Cecilia Mezzanego.
0: Non è la parabola, la parabola comunque non è la risposta corretta. Risentiamo.
5: Ciao, io direi un rigore, Silvia da Brescia.
0: No.
5: La regola, il regolamento, Barbara da Bergamo.
0: Non è quello.
6: Rigore, Cristiano da Monza.
0: No, no, no, no, no.
7: Il voto, Gigi da Villa da me.
0: Il voto non è.
8: Ciao Stefano, questo è facile.
0: Vai.
8: Lezione. Calciatore ti può fare lezione di gioco e professore lezione... a scuola.
0: No, non è quella.
9: Ciao, sono Viola da Veduggio. Per me è lo schema.
0: Non è quello, Viola.
10: Stefano, sono sempre Giorgio dalla provincia di Palermo. Oggi la so.
0: Vai, Giorgio.
10: È il titolo.
0: No.
11: Vai, Lello.
9: È il metodo. Il metodo.
0: No,
9: il
0: non
11: metodo.
0: È
11: il metodo. Leonardo da
9: Bergamo.
0: Non è quello.
10: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
10: Secondo me fuori classe.
0: No.
10: Può essere un calciatore ottenere questo titolo?
0: No.
10: O come succedeva spesso a me, essere mandato fuori classe. Ciao, Alfiomela da Pavia.
0: Bello il link, bello il collegamento tra il fuori classe, il classico numero 10, e quello che in classe proprio faceva di tutto per essere mandato fuori dalla classe. Non è il fuori classe.
12: Il voto, Maria Monza Brianza.
0: No.
13: Ciao Stefano, il mister Marcello, mister. La tecnica.
0: No, no, no, no, no, no. Non è quella, non è quella.
1: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? Che cosa?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì.

0: Rivers con la sua nuova canzone intitolata Oh My Soul. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, non solo via SMS, non solo al campanello, ma anche fisicamente arrivano dall'Australia per dare la risposta. Fabio, lo chef, è tornato in Italia per rispondere alla Sfinge. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao, dica, dica, si avvicini al microfono, secondo lei?
1: La so.
0: Prego.
1: Fuori gioco.
0: No, non è quella, Fabius. Magari devi ripensarci. Salutiamo anche lo chef. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto la mia amica Francesca.
0: Che compie gli anni oggi.
1: Gli anni. E mi raccomando, comportati bene, sempre. Auguri, Fra.
0: Grande chef. Allora, signore e signori, torniamo a noi. Torna l'enigma della Sfinge. Risentiamolo.
2: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore. Che cosa?
0: Sentite che ragionamenti.
3: Stefano Matteo di Cornaredo. Secondo me è la tecnica.
0: No, non è quella. Non è quella. Saluto anche Stefano di DJ Faglia l'ingaggio. No.
4: Buongiorno a tutti. L'enigma della Sfinge potrebbe essere un passaggio?
0: No. Non è quella. Non è il passaggio.
5: Ah, oggi faccio il serio.
0: Prego. Prego.
5: Questa qua la so sicuramente.
6: È Pippo Pippera, questi del Palabio. Ciao, Ighi.
0: No, non penso sia la risposta corretta.
7: Il fallo?
0: No.
7: Che
0: no.
7: Fanno i giocatori?
0: No.
7: Pagamento?
0: No, nemmeno quella.
8: Ciao, Ste, sono Ferruccio dagli Pisone.
0: Ciao, Ferruccio.
8: Secondo me è il passaggio.
0: No, non è nemmeno il passaggio. Non è quello, non è il calcio di rigore, non è il passaggio, non è il pagamento, no.
9: Ciao, Anna da Mantova.
0: Ciao, Anna.
9: È un insegnamento per l'enigma di oggi?
0: Non è l'insegnamento.
10: Ciao a tutti.
0: Ciao.
10: È il risultato.
0: No.
10: Dalle fatine di Casnigo.
0: Salutiamo anche le fatine.
2: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore. Che cosa?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
11: Su Radio Number One c'è il PN1.
12: Pomeriggio Number One.
13: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
19: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
20: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
21: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: piace tornare nel passato della musica international, l'ho fatto anche adesso grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie ai nostri programmatori. 26 estati fa in Smile, Texas, quando 10 minuti ci separano dalle 3 di pomeriggio, in diretta la Sfinge, la nostra peggior nemica o miglior, no, forse al contrario, la nostra peggior amica o miglior nemica dall'Egitto, con lei Abdullah, l'enigma della Sfinge.
1: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? Che cosa?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, amici, sentiamo.
2: Ciao, sono Sonia dalla provincia di Torino.
0: Ciao Sonia.
2: Secondo me l'enigma della Sfinge è il risultato.
0: Non è il risultato, amica mia.
3: Ciao, sono Squassoni da Palazzolo, professore di calcio.
0: Non puoi sbagliare.
3: Per me è lo schema.
4: Bevete di meno. Prof. Bevete di meno la sera.
0: Non è quello.
5: Ciao Claudio dalla Veggio Valanzasca.
0: Benvenuto Claudio.
5: La risposta è la valutazione.
0: No.
6: Il calcio.
0: Non è il calcio, non è quella la risposta.
7: Non è la... Ciao. Infortunio. Giovanni, no, da Bergamo.
0: No, no, no. Sara da Sernio, la promozione, non è nemmeno quella.
8: Ciao Stefano, sono Carlo Treviglio.
0: Ciao,
8: per
0: Carlo.
8: Me è la tattica.
0: No.
9: Vincenzo da Mantova, potrebbe essere la traiettoria.
0: Non è nemmeno quella. Il compito, Simone da Bergamo, non è.
10: Ciao Stefano, sono Max della Valseriana. La parola è punizione.
0: Non è nemmeno.
8: Carlo Treviglio.
0: Ciao,
8: per
0: Carlo.
8: Me è la tattica.
0: No.
9: Vincenzo da Mantova, potrebbe essere la traiettoria.
0: Non è

0: signori, nato a New York, residente ormai da tempo a Los Angeles e dalla città degli angeli, ha composto My Body's Ready su Radio Number One Summer. Stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte, la sigla di un cartone animato amatissimo da uomini e donne.
1: Attenzione!
0: Basta questo, no? Per capire che c'era in un giorno di pioggia lui che incontrava lei o lei che incontrava lui. Il gatto.
2: Un giorno di pioggia.
0: Andrea e Giuliano incontrano. Quindi qual è il titolo corretto di questo cartone animato? Sono arrivati centinaia e centinaia e centinaia di messaggi. La top 10 parla chiaro.
3: Ma è Kiss Me Licia.
0: Chi sei?
3: Jeanette da Cambiago.
0: Complimenti! Jeanette da Cambiago c'è, è lei la nostra campionessa, il titolo è corretto, brava Jeanette. Cambiago o Cambiago numero uno.
4: Kiss Me Licia, è Kiss Me Licia.
0: Bravo.
4: Carlo da Cremona.
0: Cremona c'è.
5: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dica.
5: Il titolo è Kiss Me Licia.
0: Brava.
5: Anche da Casalmaggiore.
0: Anche Casalmaggiore entra in top ten.
6: Ciao. Kiss Me Licia, Erika da Opera.
0: Opera.
7: Sono Barbara.
0: Ciao Barbara.
7: Da Rivarolo Canavese, provincia di Torino.
0: Complimenti, il titolo è?
7: Ciao, Kiss Me Licia.
0: Perfetto, anche la provincia di Torino entra in top 10.
8: Marina da Torino.
0: Torino.
9: Kiss Me Licia.
0: Bravissima Marina, bravissima. Settima.
10: Buon pomeriggio a tutti ragazzi, ovviamente Kiss Me Licia.
0: Bravo, complimenti.
10: Buon pomeriggio, ciao.
0: Ciao.
10: E buon fine settimana.
0: Grazie.
10: Andrea da Brescia.
0: Grande Andrea.
11: Kiss Me Licia, Luisa da Milano.
0: Luisa da Milano, decima.
12: Kiss Me Licia.
0: E là.
12: Certo, loro.

0: applauso.
1: D'amore sì per te.
0: Si sono girati tutti, Abdul, la Sfinge, la Family, per noi è sì.
2: E chi smili, ciao, Stefania da Brescia.
0: Brava Stefi.
3: Ciao, la sigla è Kiss Milicia, Gianluca da Firenze.
0: Bravo Giallo, ancora 15 secondi, dai.
4: Milicia, non Gigetto. Me la ricordo più.
0: Grande Gigetto.
2: Il cartone animato è Kiss Milicia, Danila da Pavia.
0: Brava. Su Radio Number One c'è il PNU.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: venerdì pomeriggio, aria di weekend alle porte, sono le 4 e un minuto, tra pochissimo torna la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima c'è l'informazione.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente il personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto di diversi attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo degli Houthi. Per Trump è un momento cruciale per l'Iran e a breve da Trump arriverà una decisione importante. Shock nella scuola Giovanni Verga in via Gussona a Centocelle, fuori Roma. Un ragazzo di 13 anni ha ferito in modo superficiale una professoressa con un coltello dopo averle spruzzato addosso spray urticante. È successo questa mattina. Sembra che il ragazzino volesse fare una diretta video della scuola. Su Telegram è stato fermato. È sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato per quanto riguarda la morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute lo scorso dicembre a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Fonti qualificate sostengono che gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che vanno in questa direzione. Sport calcio, stasera al via la quinta giornata di Serie A con Monza-Sassuolo, fischio d'inizio alle 20.45. Stasera anche l'anticipo di Serie B, alle 20.30 si gioca Juve-Stabia-Cesena. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.

0: sa uno o una di voi.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride per ultimo, malefica di una sfinge. Su Radio Number One è tutto pronto per il terzo Tutti contro Tutte. Giocate. La parola è nascosta nel sarcofago, composta da 7 lettere. Ci racconta il primo fax inviato da Abdullah. Sono 3 le consonanti e 4 le vocali. Ripeto, 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali. Ecco il primo indizio: lo può essere una persona. Non si capisce nulla, è difficilissimo, ma i super campioni a volte possono anche far smettere di ridere all'improvviso la malefica sfinge. 3 consonanti e 4 vocali, lo può essere una persona. 393-444-0444, serve quel tipo di ragionamento lì, signore e signori. La parola è

0: piace questa canzone di Son Fender intitolata People Watching, sentita qui su Radio Number One nell'ultimo appuntamento della settimana con il PN1. Benvenuti, benvenute. Siamo tornati da 3 minuti e mezzo circa in Egitto. La parola è nascosta nel sarcofago, la sfinge è sempre malefica, ma noi con il serpente abbiamo anche l'aiuto dell'unico nostro alleato in campo. Oggi Abdul ci racconta che questa parola è composta da 7 lettere, abbiamo detto 3 consonanti e 4 vocali, e l'unico aiuto giunto momentaneamente a Sharm è questo, lo può essere una persona. Sentiamo.
1: Devono una persona educata come sono io, sì, che ti saluto sempre, ciao, un bacio.
0: Un bacione a te e agli amici del Passo Tonale tra Lombardia e Trentino.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao
2: la
0: cara.
2: La parola nel sarcofago è allegra.
0: Non è quella, non è allegra.
3: Simpatico come il mio collega Max.
0: No.
4: Ciao Stefano, sono Dario da Lodi. Secondo me è erotica.
0: No.
5: Stefano, lo può essere qualche volta una persona,
0: sì,
5: cretina. 7 lettere.
0: No.
5: Ciao.
6: Ciao, la parola potrebbe essere asociale?
0: No,
6: Marina,
0: no,
6: da Torino.
0: Non è quello, Marina, non è
7: ciao
0: asociale.
7: Stefano, sono Stefano di Livigno.
0: Ciao,
7: educata?
0: Stefano. No, non è educata la risposta.
8: Mi viene da dire malefica. Comunque, riferito alla sfinge, sarebbe
0: malefica.
8: Proprio stato meglio che non ti avessi conobbi.
0: Non è malefica.
9: Marmalosa.
0: Nemmeno.
9: Mauro della provincia di Torino.
0: No.
10: Ciao Stefano, sono Betty da Isolaccio. Può essere una persona noiosa?
0: No.
11: Gentile,
0: no.
11: Giorgio da Lugano.
0: No, attenzione, arriva Abdul con il terzo fax contenente il secondo aiuto. Se le cose non vanno bene, lo puoi diventare al femminile.

0: DAB e app continua il terzo Tutti contro Tutte. Qui nel pomeriggio number one la parola è nascosta nel sarcofago e c'è Abdullah, il nostro alleato, dal suo taxi di Sharm, che ci racconta che è composta da 7 lettere, 3 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona, se le cose non vanno bene lo può anche diventare questa persona.
1: La parola potrebbe essere nemica. Rosalba da Como.
0: Non è quella Rosalba, un abbraccione a te, agli amici e alle amiche di Como.
2: Ciao, ma può essere nervosa?
0: No.
3: Ciao number one, sono Virgi D'Alecco. Per me la parola è cattiva.
0: No.
4: Ciao, può essere arrabbiata? Non ho sentito gli indizi purtroppo. Ciao,
0: è...
4: Edite Guidizzolo.
0: Non è arrabbiata.
5: Stefano da Roccafranca, per me è irrascibile.
0: Nemmeno
5: buon
0: lei.
5: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, caro.
6: La parola nascosta è ansiosa, Cinzia da Parma.
0: Non è ansiosa, Cinzia.
7: Cattiva? No. Vincenzo da Mantova.
0: No.
8: Isterica, non lo so, non ho sentito le altre definizioni, ho sentito solo questo aiuto. Ciao, sono Katia.
0: Non è quella.
9: Isterica, Massimo da Milano.
0: No.
10: Quadruple, Mia da Bergamo.
0: Quadruple.
11: Egoista, Maria Monza Brianza.
0: Egoist. No.
12: Ciao, sono Ade da Caravaggio. La parola nascosta potrebbe essere paurosa.
0: No.
13: Ciao, ci provo. Educata.
0: No.
14: Ciao, sono Vittoria da Bagnolomelle. Secondo me la parola è giovane.
0: No. Arriva l'aiuto, l'ultimo aiuto da Sherman Scicco. Lo è una persona tutt'altro che tranquilla. Quindi se non sei tranquilla, diciamo che sei... Ah. Se non sei tranquilla sei... Ah!

0: tutti insieme, quasi 2000, per rispondere alla parola nascosta nel sarcofago. È andato in tilt praticamente tutto, signore e signori. Grazie per la fiducia, grazie per esserci e grazie per quello che ci raccontate ogni pomeriggio durante i tre tutti contro tutte. Il primo alle 2:30 con l'enigma, il secondo con il mondo della televisione protagonista e il terzo lo stiamo vivendo in diretta adesso alle 4:22 con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Torniamo in Egitto per raccontarvi che è composta a 7 lettere, 3 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona, se le cose non vanno bene lo può diventare questa persona, lo è una persona tutt'altro che tranquilla.
1: Maurizio da Bergamo, la risposta è ansiosa.
0: Ansiosa, ansiosa. No.
2: Può essere agitata?
0: Signori!
2: Un saluto da Lorenzo da Pavia.
0: Lorenzo da Pavia è stato il più veloce, noi abbiamo scherzato con alcuni messaggi, quelli che tecnicamente non erano corretti, ma già da un po' di minuti molti di voi avevano detto agitata e da Pavia è super campione lui.
3: Agitata Mauro dalla provincia di Torino.
0: La provincia di Torino con Mauro risponde a Pavia, seconda la prov di Torino.
4: Tiziana Usmate Velate, agitata.
0: Grande Tizi.
5: Agitata, Giorgio da Lugano.
0: Anche Lugano c'è.
6: Stefano, la parola è agitata. Anna da Busto Garolfo.
0: Busto Garolfo risponde a Lugano.
7: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere agitata? Ho sentito solo 7 lettere e l'ultimo indizio. Mariana da Lugano.
0: Brava Mariana.
8: La parola in oggetto di oggi è agitata, Carlo da Varese.
0: È quella, siete troppi, troppi, troppi.
9: Bravo, Stefano da Roccafranca, per me è agitata.
0: Bravissimo.
10: Ciao, Luca da Brescia, per me la parola è agitata.
0: Anche Luca da Brescia c'è.
11: Agitata.
0: Anche la Sciura? E ce l'è?
11: Agitata.
0: Brava Sciura, complimenti. Anche la Sciura da Tavernola in provincia di BG è presente nella top 10. Un abbraccio e un saluto a tutti quelli che magari non hanno sentito in onda il vocale, ma il tempo è quello che è, siete davvero tantissimi. Continuate a giocare, continuate a provarci. Piccolo break e dopo il terzo tutti contro tutte qui su Number One tra pochissimo parleremo anche di traffico.
12: Su Radio Number One.
13: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
14: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
15: Andrea, pensavo a un tema geniale.
14: Sì.
15: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
14: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
16: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
17: Tutta la musica che cerchi,

incidente precedente tra l'allacciamento con l'A21 e lo svincolo di Desenzano. Code anche sulla 4 Milano-Brescia, direzione Brescia, tra Cavenago e Trezzo per un veicolo fermo. Un altro veicolo fermo causa rallentamenti tra viale Monteceneri e Cormano, sempre sulla 4 ma in direzione Brescia. Ci sono altre criticità sulla 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Si formano code per la chiusura di un tratto tra Varazze e Arenzano. In direzione opposta verso Ventimiglia invece si registrano code a tratti per lavori. Un incidente al casello di Ventimiglia in direzione Genova causa ulteriori rallentamenti. Sulla 21 Torino-Brescia, all'altezza dello svincolo Brescia-Sud in direzione Torino, il traffico è intenso. Ci sono incidenti e code anche in zona Roma. Sulla 24 nel tratto urbano in direzione Grande Raccordo Anulare si registrano code a seguito di un incidente tra lo svincolo di Portonaccio e via Fiorentini. Code anche sul tratto urbano tra la tangenziale est e via Fiorentini, sempre in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Bentornati al pomeriggio Number One. Tra pochissimo vi parlerò di un paio di persone che hanno cercato di rubare un'auto, poi sono stati beccati, sono scappati a piedi e il tutto non è finito bene per questi due furfantelli. Ne parliamo tra pochissimo perché è una notizia che va approfondita, lo farò in vostra compagnia nel pomeriggio Number One del venerdì. Tra pochissimo quindi l'approfondimento, ma prima ci gustiamo una delle canzoni più belle dell'estate 2026 intitolata

concluso nel peggiore dei modi per due ragazzi, due ladri che, braccati, diciamo, dai carabinieri, pensando di fuggire alla cattura, saltando come delle cavallette muri e recinzioni, sono atterrati nel cortile sbagliato. Beh, notizia che va approfondita. Parliamo di questi due giovani che, dopo aver rubato una Fiat 500X parcheggiata a San Sebastiano al Vesuvio, si sono imbattuti nell'alt di una pattuglia dei carabinieri, ma invece di fermarsi hanno deciso di tentare la fuga e l'inseguimento si è concluso in una strada senza uscita. A quel punto i due hanno abbandonato l'auto e hanno proseguito a piedi, correndo come dei matti, convinti di poter seminare i militari, e nel tentativo di sfuggire alla cattura hanno scavalcato prima una recinzione, poi un'altra, poi un muro, poi un altro, ma lì il colpo di scena che era dietro l'angolo. Dall'altra parte si trovava il cortile della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio, e i due sono atterrati proprio lì nel cortile dei carabinieri, e alcuni militari erano proprio presenti in quel momento e i due sono stati fermati e arrestati. E a loro, questi due ladruncoli, va il premio frittata di oggi: presi e arrestati.

questa è la nuova canzone di Chris De Sarandi, nato nel 1998 a Londra ma poi cresciuto nel sud-ovest dell'Inghilterra. Lui ha iniziato a suonare in una band a 14 anni prima di trasferirsi a Leeds all'università, e il successo che cercava è arrivato anche grazie a questa canzone intitolata appunto Good Old Days, che troverete sicuramente anche nella Play One, la nostra classifica ufficiale. A proposito, domani pomeriggio alle 18 vi aspetto qui su Radio Number One con la terza classifica di settembre. Non mancate!

0: programmatori e con l'utilizzo della macchina del tempo torneremo nel 1985 con una grande canzone.
1: Pomeriggio number one.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola. Come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

signori, dal 1985 Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, 4:50. Si stanno preparando le nostre meravigliose creature, le donne al volante, pronte per tenervi compagnia nelle prossime tre ore. Tra pochissimo Carol G, ma prima Gaia, Bossa Nostra.

0: Gone, gone, e anche noi siamo gone, gone, gone a questo punto, sotto tutti i punti di vista. Siamo più che andate, siamo arrivate.
1: Siamo arrivate.
0: Siamo arrivate a Agnese e Chiara, e quindi non ci resta altro che augurarvi uno splendido fine settimana.
1: Noi ci risentiamo lunedì alle 17, sempre qui su Radio Number One. Siamo le donne al volante, e ora la parola va all'Happy Hour con il nostro Gabro Marmo, che vi terrà compagnia fino alle 22. Ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: eccoci qua alle 20 in punto su Radio Number One, finalmente venerdì.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
3: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà.
2: Di Coppa Europea si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
5: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
4: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
0: Che esaurimento è settembre, dai, no?
6: Happy hour.
0: Le 20.03 su Radio Number One. Buonasera, ciao a tutti, benvenuti. Ringraziamo le donne al volante, alle quali auguriamo una splendida serata e un altrettanto bel weekend. Lo stavo dicendo, sono molto esaurito, soprattutto mi sto chiedendo, ma perché non inventiamo dei giorni di ferie per riprenderci dalle vacanze? No, perché qui, allora, la città è piena. L'esaurimento è alto, basta, calmiamoci un attimo, se possibile teletrasportiamoci direttamente a Natale, perché io non ce la faccio veramente più, si corre, tranne qui. Abbiamo appena aperto il locale dell'Happy Hour, cerchiamo di fare due ore proprio leggeri fino alle 22, ci sono io, Gabro, con voi a portarvi non so dove, dagli altoparlanti delle vostre automobili oppure sul divano di casa, mentre iniziate a fare i brindisi, che poi vi serviranno o a riposarvi oppure a continuare questo venerdì che va lungo, soprattutto parlo per tutte le persone, non vi offendete, dico giovani, che questa sera daranno giustamente il peggio di loro stessi. Iniziamo anche con la nostra musica su Radio Number One, c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

Summer Funk, lo dice Francesco Gabbani su Radio Number One. Buona serata. Se vi foste appena collegati, state ascoltando l'Happy Hour, l'open bar di Radio Number One, dove solitamente siamo un po' più di persone durante la settimana. C'è Luchino, c'è Alberti, tutta la banda. Poi non ho capito molto bene il motivo, probabilmente avranno da fare. Il venerdì sono da solo, io sono Gabro, vi faccio compagnia fino alle ore 22. Iniziamo nel nostro locale sempre con delle bellissime tradizioni come la lettura del santo del giorno. Oggi, venerdì 18 di settembre 2026, è San Giuseppe da Copertino. Per gli amici trapuntino, piumone, poi quello vedete voi. Facciamo gli auguri a tutti Giuseppe, Giuseppa, Giuseppena, tutte quante al nord, al sud, a est e a ovest. Va bene, stasera direi che sentivo le donne al volante che dicevano siamo arrivate. Io probabilmente sono proprio al capolinea, ma va bene così. Oggi è la giornata internazionale per la parità di retribuzione, importantissimo. Su Radio Number One il venerdì, dato che durante gli altri giorni della settimana siamo pieni di giochi, appuntamenti come quello del gioco aperitivo, il venerdì torniamo e facciamo un confronto con quello che è l'oroscopo della settimana, non della settimana prossima. Non ci interessano le previsioni, il futuro, nulla di tutto ciò. Vediamo se gli oroscopari hanno azzeccato come è andata la settimana per i vostri segni zodiacali, che a grande richiesta al 393-444-0444 ci state iniziando a richiedere. Allora partiamo con l'Ariete, settimana bella movimentata, avete avuto tanta energia, forse anche troppa, sul lavoro avete cercato di fare tutto subito, in amore invece qualcuno vi ha chiesto un po' più di pazienza. Il problema, secondo me, è che voi dell'Ariete la pazienza la considerate, come dire, un abbonamento, però non l'avete mai sottoscritta. Sbaglio? Perché ho qualche amico, veramente teste dure. Bilancia, questa settimana avete cercato equilibrio, beh direi, praticamente ovunque, lavoro, amici, amore, e alla fine probabilmente avete passato più tempo a decidere che cosa fare che a farlo davvero. Qualche bella sorpresa però è arrivata. Chiudiamo con i pesci, settimana molto emotiva, avete pensato tanto, fantasticato e magari vi siete fatti anche qualche film mentale di troppo, soprattutto in amore. I pesci, conosco anche qui tantissime persone, non si fanno dei film, ma come me, che sono del segno del cancro, parecchie trilogie che durano anche per mesi o a volte anni. Continuate a mandare i vostri messaggi al 393-444-0444, perché tra un attimo inizieremo anche con i nostri spazi del dedicato, quel momento dove potete scegliere il vostro brano preferito e regalarlo a una persona che vi sta a cuore. Scrivetemeli, dai, facciamo messaggi vocali che sentiamo le voci, ci divertiamo insieme, facciamo un po' di bordello, dai. Wolf to the Moon.

Shut up and dance, i Walk to the Moon su Radio Number One, le 20:13, ci sono io Gabro con voi fino alle ore 22 in questo venerdì 18 settembre, che almeno qui a Milano è ricco, carico di macchine che viaggiano per strada, quindi questo vuol dire che tantissime persone hanno preso la patente. Ci sono molte lamentele in giro al giorno d'oggi per i prezzi che salgono, anche fare scuola guida sembra diventato impossibile, però non bisogna arrendersi mai, soprattutto perché non è che possiamo andare tutta la vita a piedi, no? Voglio dire. E a proposito di perseveranza, di esami non passati, di ritardi, c'è chi non ha mollato mai ed è una signora quasi sessantenne che vive in Nord Corea, dove le è costato, prendere la patente è costato $12,000. In lezioni di guida, quindi poi bisogna aggiungere tutti quanti gli esami che ha fatto durante gli anni. Fatto sta, alla fine ce l'ha fatta e la sua storia incredibile ha attirato l'attenzione di tutta la Corea del Sud, arrivando anche a una nota casa automobilistica che ha deciso di premiarla proprio con una nuova macchina del valore di circa $16,000. Quindi è stata lunga, è stata dura, ma anche economicamente, finanziariamente parlando, alla fine è andata in plusvalenza, chiuso in positivo, ha recuperato tutto e soprattutto può godersi la pensione con una bella macchina. Non so adesso se l'ha presa elettrica, a motore, quello vede lei. Però chissà com'è stato fare tutta la vita a piedi, perché veramente io non so se ne sarei capace, vi dico la verità. Buona serata a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20:15, c'è anche Karol G con Bruno Mars, questa è la nuova Still.

0: Miles on it, Marshmallow su Radio Number One, 20 e 21. Stavamo parlando della patente, a quale età è giusto prenderla, perché abbiamo visto l'esempio di una donna in Corea del Sud che ha raggiunto questo grande traguardo a 69 anni.
1: Ciao Gabro, sono Pitto. Ti svelo una cosa, sì. Sai che io ho fatto la patente a 37 anni.
0: Pensavo a 15.
1: Ma l'ho fatto perché avevo mia moglie che mi scorazzava in giro e i miei amici e colleghi mi portavano al lavoro. Però effettivamente al momento del bisogno ho dovuto farmi la patente.
0: E beh, direi.
1: Buona serata, ciao e grazie sempre per la bella musica.
0: Ciao Pitto, meglio tardi che mai, soprattutto perché a volte si vedono in giro persone alle quali la patente forse non andrebbe proprio data. Tra un attimo su Radio Number One arriva il meteo, poi me ne vado. No, scherzo, arriva il primo spazio del dedicato.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiatina alla situazione meteo per la giornata di domani, sabato 19 settembre. Allora al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino, con qualche pioggia o rovescio sparso. Temperature in aumento, massime tra i 22 e i 27 gradi. Al centro spiccata variabilità con schiarite ed annuvolamenti associati a rovesci e qualche temporale diurno in Appennino. Temperature stazionarie tra i 23 e i 27 gradi. Chiudiamo con il sud, tempo variabile con schiarite e annuvolamenti associati anche qui a rovesci locali e temporali diurni soprattutto sui rilievi. Le temperature sono in lieve calo, le massime si aggirano attorno ai 23 e 29 gradi. Se non volete perdervi gli aggiornamenti in tempo reale per quanto riguarda le previsioni meteo, ricordatevi di scaricare l'app, ovviamente quella di 3B Meteo. Le 20:27 Radio Number One, ciao a tutti, io sono Gabro, vi porto in questo venerdì sera fino alle ore 22, sia che siate in automobile, dai vostri altoparlanti, dalle vostre casse, mi raccomando, in tal caso ricordatevi di alzare il volume, ma anche se vi state rilassando sul divano a casa mentre vi godete la serata, dopo una lunga e estenuante settimana, avete la possibilità di richiedere il vostro spazio del dedicato mandando WhatsApp al 393-444-0444. Questo è il nostro numero, scegliete la vostra canzone preferita e regalatela a chi volete, fratelli, amici, sorelli, pappi, mammi, quelli proprio che volete.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Puntualissimo il primo spazio del dedicato qui su Radio Number One, 20:28, ci sono io, Gabro, questa sera la console la gestisco da solo e mando un saluto anche a Luchino, Alberti, a tutta la banda. Non ho ancora capito dove vadano al venerdì, però vabbè, dai, fa lo stesso, il locale apre anche perché bisogna fatturare, dai che siamo a Milan. Questo è lo spazio del dedicato dove diventate voi i protagonisti attraverso il nostro numero 393-444-0444. Abbiamo già qualche richiesta, di solito poi c'è il Berti che ci avvisa quando finiscono. Questa sera ci sarò io, vediamo però, aggiudicatevele, c'è spazio per i primi 5 più veloci, vediamo la prima richiesta.
2: Ciao Gabro, sei Ciao. Un grande, un saluto da Genova, da Toto e... ti volevo chiedere cosa sì. avevi in mente no. di Antonello Venditti. Vamos!
1: Alla granchio, romantico stasera Toto. Un saluto a lui, anche a Edda, Pitto, Maria Grazia, Gigi, Anna, tutte le persone che ci stanno scrivendo.

Bellissima. Antonello Venditti, cosa avevi in mente su Radio Number One? Era il primo spazio del dedicato, una di quelle canzoni che sembrano una domanda semplice, ma dentro racchiude un dubbio che abbiamo tutti, no? Molto semplice, ma anche complicato. I sentimenti, quel bisogno di capire cosa stia davvero pensando l'altra persona. E poi, secondo me, Venditti riesce sempre a trasformare una storia privata, un qualcosa di suo, in un qualcosa in cui tutti ci riconosciamo. Grazie Toto da Genova, bellissima canzone, abbiamo aperto alla grande su Radio Number One con il primo spazio del dedicato. Io sono Gabro, con voi fino alle ore 22. Abbiamo ancora 4 spazi, siate veloci, aggiudicateveli, perché poi tra una canzone e l'altra, tra un pezzo storico, uno clamoroso, volano via. La novità di Annalisa e Madame, Amica.

0: Diamonds, Sam Smith su Radio Number One con Gabro fino alle ore 22. Tra un attimo il secondo spazio del dedicato.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità. Dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Eccolo qui, puntualissimo, il secondo spazio del Dedicato in questo venerdì sera, 18 settembre 2026, con Gabro su Radio Number One fino alle ore 22. Per chi si fosse collegato con noi per la prima volta, è quel momento dove diventate voi protagonisti e potete scegliere la vostra canzone preferita per regalarla a voi stessi, perché magari vi fa piacere ascoltarla, o anche a qualcun altro, un parente, un amico, proprio a chi volete, non questo... Sì, dai, mi interessa pure. Mandateci tanti vocali al 393-444-0444.
5: Oh, buonasera.
0: A lei, buonasera.
5: Buonasera, signor Gabro. Sì. Siamo in solitaria, come al solito.
0: Visto, mi ha lasciato da solo.
5: Visto che ci sono quattro posti,
0: sì,
5: mi faresti sentire, anzi, ci faresti sentire a tutti il sì, pezzo di Cano, Another Life... Ma attento bene, quello del 1985.
0: Ma lo sai che io con la matematica non sono un genio, Max. Ci provo, dai, al massimo canta, poi in qualche modo recuperiamo. C'è Another Life che...

Un pezzo che sa di anni 80, Kano, Another Life, appena ascoltata su Radio Number One, ci ha trasportato direttamente in un'altra epoca, quella del 1985, con quel sound elettronico, anche quella malinconia, no? Degli anni passati. State ascoltando Radio Number One, grazie Max, questo era il secondo spazio del dedicato, il prossimo sarà tra una decina di minuti, con l'apertura della seconda ora. Io sono Gabro, vi porto fino alle ore 22 e con noi adesso c'è anche Miley, con la novità Buzz Persuade. We'll be right back.

해주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Prolungheranno il loro tour i Coldplay appena ascoltati su Radio Number One con My Universe Music of the Spheres World Tour, è il nome che hanno dato proprio al loro giro intorno al mondo. Buona serata a tutti, questa è Radio Number One, Gabro con voi fino alle 22, c'è anche Saif.

0: Manca un minuto alle 22 su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon venerdì sera, bentrovati all'ultima puntata di questa settimana con Number One Classics. Il weekend ormai è alle porte, quindi il mio consiglio è quello di rilassarci e godere, beneficiare della nostra musica, quella di Number One Classics, la più bella degli anni 70, 80 e 90. Io sono Chiara Papanicolaou, partiamo con Status Quo, Whatever You Want.
1: Number One Classics.

Dal 1979 questa Whatever You Want degli Status Quo su Radio Number One, e nel 79 gli Aerosmith suonavano insieme già da quasi un decennio, perché si sono formati nel 1970, incredibile ma vero, siamo nel 2026 e sono ancora in attività. Quindi nel 1987 erano già da un pezzo una delle band più rappresentative e iconiche del rock a livello mondiale, e proprio nell'87 ci regalavano questa Ragdoll.

pezzo famosissimo, forse il più famoso, di una band tutta teutonica, tedeschi, Fool's Garden, con questa Lemon Tree. Era l'estate del 1995, estate in cui imperversava, perché la canzone era molto bella, molto orecchiabile, hanno avuto grande successo in tutta Europa, ma anche perché qui in Italia era un po' la colonna sonora di un liquore proprio al gusto di limone, e quindi si sentiva molto anche in televisione in quel periodo lì. Li abbiamo trovati in Number One Classics, adesso passiamo 1979 a Should I Love

0: Living in a Box, The Living in a Box, stesso titolo del nome della band per carenza di fantasia. No, non credo proprio, semplicemente per rimanere ancora più impressi, visto che debuttavano proprio con questo singolo nel 1987. L'abbiamo ascoltato in Number One Classics. Restate con me perché c'è ancora tanta musica bellissima da ascoltare insieme.
1: Number One Classics.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Radio Number One Classic 1984.

Jimmy Bohorn con Give Me Some. Siamo nel 1975, questa è Number One Classics, l'appuntamento di tutte le sere da lunedì al venerdì dalle 22 alle 23 in compagnia di Chiara Papanicolaou, c'est moi, la sottoscritta. Riascoltiamo insieme, godiamo insieme della musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Adesso andiamo in avanti di 10 anni, siamo nell'85. Howard Jones con Like to Get to Know You Well.

cercasi disperatamente Janet Jackson, che qui abbiamo ritrovato e riascoltato con questa That's the Way Love Goes del 1993. Ma non credo di essere la sola ad essersi domandata, una volta andata al cinema a vedere il film su Michael Jackson, ma perché non c'è Janet? Mi chiedevo, ma sarà lei? No, lei è la Toya. Ma sarà lei? No, non è lei. E a svelare, a rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio Jaffar Jackson, il nipote dell'immenso Michael, che ha interpretato Michael Jackson nel film, e ha detto che Janet Jackson ha in mente un progetto cinematografico dedicato a se stessa, e quindi non avrebbe voluto comparire in un film in cui c'è un'attrice che la interpreta, per poi magari fra, non sappiamo quando, perché non ci sono in questo momento dei dati, delle certezze su questo progetto cinematografico sulla vita di Janet Jackson, ricomparire a distanza comunque di poco tempo nei suoi panni interpretata da un'altra attrice. Quindi questo dovrebbe essere il motivo per cui Janet Jackson non è comparsa in Michael, film del quale inizieranno le riprese del sequel proprio alla fine del 2026. Su Radio Number One, questa è Number One Classics, proseguiamo nel 1978 con Music Keep

0: Restate con me, restate con noi, perché la musica degli anni 70, 80 e 90, la più bella, l'ascoltate solo su Radio Number One, e non è finita qui.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

0: Lionel Richie, al secolo Lionel Brockman Richie Jr., che era frontman dei Commodores fino ai primissimi anni 80-82, quando decide di intraprendere la carriera da solista. E ha pensato bene, perché sì, i Commodores sono stati un gruppo rappresentativo degli anni 70, però se vogliamo, Lionel Richie, una volta solista, ha scritto dei pezzi che hanno avuto ancora più successo, tant'è che siamo qui a distanza di 43 anni dalla pubblicazione di questa All Night Long ad ascoltarla e a cantarla. L'abbiamo ritrovata in Number One Classics, ora Flash in the Pan con Walking in the Rain.
1: Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking.

fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Siamo quasi in chiusura di questa puntata del venerdì sera di Number One Classics con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90, quindi rimanete qui.

0: si conclude qui. Io sono Chiara Papanicolaou, grazie per la compagnia che mi avete tenuto anche durante questa settimana, vi auguro una splendida serata e uno splendido weekend. Noi ci ritroviamo qui lunedì sera sempre alle 22 con Number One Classics. Buonanotte a tutti, ciao.
1: Number One Classics. La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, Luna. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, due, tre, quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: love. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.